di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella Melusina, ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Frédéric Chopin, Tre danze scozzesi, arrangiamento di Jean Francais. Vivace, senza indicazione di tempo, giocoso. Fiati dell'Orchestra da Camera di Losanna. Nicolas Chalvin, direttore.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Tre danze scozzesi, arrangiamento di Jean Francais, fiati dell'Orchestra da Camera di Losanna, Nicolas Chauvin, direttore.
1: Johann Strauss Jr., Schatzwalzer, Walzer del tesoro, opera 418, trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Con Heinz McGimoretz, pianoforte. Alfred Mitterhofer, armonium.

0: di Johann Strauss Jr. Avete ascoltato Schatzwalzer, Walzer del tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello, con Heinz McGimoretz pianoforte, Alfred Mitterhofer armonium.
1: Nino Rota, improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Roman de Charme, pianoforte.

0: di Nino Rota abbiamo ascoltato Improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Romain Descharmes, pianoforte.
1: Girolamo Frescobaldi, Ferrara, 13 settembre 1583, Roma, 1 marzo 1643. Quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori musicali, con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum, diretto da Christoph Erkens.

Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori Musicali con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.

Sergei Prokofiev, Ala e Lolli, suite scita per orchestra, opera 20. L'adorazione di valse di Ala, allegro feroce. Il dio nemico e la danza degli spiriti neri, allegro sostenuto. La notte, andantino. La partenza gloriosa di Lolli e il corteo del sole, tempestoso, un poco sostenuto, allegro. Dalla Symphony Orchestra, diretta da Eduardo Mata.

0: di Sergei Prokofiev avete ascoltato Ala e Lolli, suite scita per orchestra opera 20, dalla Symphony Orchestra diretta da Edoardo Mata.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, allegro vivace, andante un poco sostenuto, allegro vivace. Orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.
1: Franz Liszt, Riding, 22 ottobre 1811, Bayreuth, 31 luglio 1886. Le Prélude, poema sinfonico. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti.

Di Franz Liszt avete ascoltato Le Prélude, poema sinfonico, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti. Dmitri Shostakovich, Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Babi Yar, adagio, l'umorismo, allegretto, nel magazzino, adagio, paura, largo, una carriera, allegretto. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikkei Chorus Group, diretti da Vladimir Ashkenazi.

Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikikai Chorus Group diretti da Vladimir Ashkenazi.

Rai Radio 3 Classica. Piotr Tchaikovsky. Suite dal balletto La Bella Addormentata nel Bosco, opera 66. Introduction, La Fée de Lila. Pas d'action, adagio. Pas de caractère, Les Chabottes et la Chatte Blanche. Panorama, valzer. The Three Swans, polacca. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Charles McCarras.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Suite dal balletto La Bella Addormentata nel Bosco, opera 66. Royal Philharmonic Orchestra diretta da Charles McCarras.
1: William Walton, concerto per viola e orchestra. Andante comodo, vivo con molto preciso, allegro moderato. Lawrence Power Viola, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.

0: Di William Walton avete ascoltato Concerto per viola e orchestra. Lawrence Power Viola, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.
1: Karl Stamitz, Sinfonia numero 5 in Do maggiore, opera 13. Grave, allegro assai. Andante grazioso, allegro. London Mozart Players, diretti da Matthias Bamert.

0: Di Karl Stamitz avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Do maggiore, opera 13. London Mozart Players, diretti da Matthias Bamert.
1: Carl Maria von Weber, quintetto in si bemolle maggiore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 34. Allegro, fantasia, adagio ma non troppo, minuetto, capriccio, presto, rondò, allegro giocoso. Elementi del complesso strumentale The Gordier Ensemble, Richard Hosford, clarinetto, Mariki Blankenstein e Leslie Hatfield, violini, Iris Juda, viola, Christoph Marx, violoncello.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar d'anche lunedì 5 ottobre. Tante notizie, attualità e approfondimenti non sapete tante altre che già comanci. La campagna di vaccinazione contro le scoie e l'intervento in Irsung la Tofana. La restaurazione di due locomotive, inci de più sicurezza per i scolari che va con la roda urtigiai e la sessurnu. Spoinci del sport e Philipp Schenk che scundo il boulder dopo la Daniel Rockmaster. Di casi data non bagnose del notiziar d'anche, ma ci cominciunse con la cronaca del D. Il Parlamento a Roma toma castedma la decisione sulla legge l'Italia nuova per le liste parlamentari. E il Dion Matteo Taibon.
2: Stabilicum alla legge l'Italia non, e per la fase 3 sfagerà la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, una litazione decreta per i primi tre articoli. Sarà es Daniela Davagné da uriscus na crisi de guerra. Mo angarata che la maggioranza digi de sue incesale de svaglianze d'opinione di questa maggioranza. L'approvazione finale de Dutkant por es niasel di en giubia. L'opposizione è da se incontra la legge io mette regina bloccata tangenant carava. Dante Rater o le centro manciampa na litazione secreta en giubia. Por sfrutte le svaglianze d'opinione la maggioranza irosede la legge più che d'anso travert. La legge l'Italia è d'ampeste maggioranza a una coalizione che raggiunge le 42% le sus, e anche o la maggioranza più stabilità è d'andadut in case più posti dal Parlamento. Perché le streppe critiche, le risultati delle slitte vengono a questa moda stramudè, ciò un parlamentare sempre più alla coalizione più stersa e una distorsione del risultato l'Italia, incesce il sistema e quel proporzionale, alvin mancia anche la valianza della US, questa è una critica. Con questa misura può essere la maggioranza porata da sola incelite il Presidente della Repubblica, cina zen anda ignorame sui segni d'ante maggioranza e opposizione. Per le Südtirol Romagna l'endere il sistema uninominale con più raggiunti l'Italia. Le partite che ci fa incemale 50% più nella US in casseia per quel duc i parlamentari, altre che quel dal raggiunto l'Italia balzang l'Aifers per il Senato, che è di fatto assicurare ai italiani quattro la maggioranza della popolazione. In raggiunto l'Italia su per le Südtirol entier con un sistema proporzionale fosse un sistema giusto e pluralistico con la chance ince per altri partiti. In ciò è una legge fatta su misura per un partito. Per le certe l'Italia non balzang l'Aifers e non va dal dert della di rappresentanza da italiani della nostra provincia e del Parlamento. De dottes le discussioni sulla legge l'Italia nel mai non baie dal dert di rappresentanza dai ladins.
1: Vint nu comuns del Sud Tirol tol su famiglias che vendan contest migratori. Da pretau, cina stilfs da deutschnofen, cina mostl passaier, ai comuns un tua disposizion intertang spersas d'abitazion pur il proiett d'integrazion. Ara non vat famiglias con una procedura d'asil schlütage positiva manter e con il dart da ste. L'Istitut Provinziale Astat scomancia in quella compada la popolazione di appartamenti church che va in fatta a Vignan. Nia tutta la popolazione tol pert, ma va in fatta una pro a case dol princip di casualità. Di 41 comuns va nel da mane fora in cernu 1700 famiglias a livello provinziale. La spanna di tempo di Cingain tol vigne comun dal Sud Tirol al mancun jad perta la compada. Chi va in contatta e obbligata ad est la rimanci. I raiuns da cui schi sargina bel plancala s'aggiunta d'inver. I costi di casi d'incidanci su schi romani una delle tematiche principali. Da gennaio 2022 in ant, Romagna l'obblianza di un'assicurazione di responsabilità civile di danni a terzi sono le piste. Di casi che non è la colpa di terzi, da mano in dir tre di più titolari, somme spauciali per il servizio di salvamento sono le piste. Con l'aumento di persone in ferie, cresce il numero di incidenti e anche il paese finanziario per i raggiunti. La garanzia per la sicurezza su in pista o di un gran impegno logistico e di costi. In tutto il Sud Tirol le somme spauciali d'arte sfarante. Un primo soccorso e trasporto a val dal plant Corona costa 275 euro, per esempio. Chi compra di un malcipas un'assicurazione in più o tol un'assicurazione su un incidente e sporta d'inver, ci fa la somma pagata truc dell'assicurazione tra mai aperti casi. Per ci crever dall'istruzione all'Università Ladia da Balzang, tanti studenti da fora che vanno dall'erca fan semestre se mai c'amo. Per 200 studenti da 25 paesi, dall'Australia, all'USA, Cina, la Norvegia e il Marocco, a tutta la decisione da fare un semestre di studio a Balzan. Es Rajuns principales, che va in Chirifora all'Università di Balzan, è l'orientamento internazionale e le valutazioni positive che Balzan ha fatto il ranking internazionale per insegnamento in rescida. E togem taramante il campo della sanità la campagna di vaccinazione contro le scoglie, con una novità in stand al Sud Tirol, che Stefan Pescolderung non spiega più avviso.
3: Da 15 ottobre in Ant potrà tutte le cittadine e cittadine del Sud Tirol co se lascia fare la variora de ban contro le scoglie. Cosa è una novità stabilita dalla Giunta Provinciale che si è ultima sentata sempre posta dall'assessore alla sanità Hubert Messner. La do de Messner nelle scoglie non è una struscia, ma può essere pericolosa tanto tutte per le persone più a rischio. La campagna di vaccinazione comincerà da 15 ottobre in Ant e le prenotazioni vengono tutte se dai 12 ottobre in Ant. Con questa offerta per tutte e tutte le ban, la provincia aumenta il numero di chi lascia fare la variora contro le scoglie, che sta l'anno passato il Sud Tirol 12,5% in tutta la popolazione e il 38,5% per chi sura e sancinain. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda il livello di vaccinazione del 5% per cittadini e cittadini sura e sancinain. Un po' se lascia fare la variora su una prenotazione di 12 centri di vaccinazione dell'azienda sanitaria, che danno il numero 100-100 con danfora il prefisso del raion. Muince per i dottori di famiglia, i dottori di mitungs e le apoteche che sono aperte alla campagna di vaccinazione. Ciò che viene ricordato dall'assessore della sanità va in la variora contro le scoglie viniade adattata ai virus che attualmente sono in circolazione e la do di dottori spitla la mia protezione contro complicazioni. Per questo anno ne comprendo 84.500 osas. Raccomandata va in la variora d'andare per la gente tempata, amara cronics, alles con la gravidanza, picimitungs e persone con un sistema immunitario in debli. Consigliata va in lente a persone che gunota contatto con chi gruppi più a rischio, pur aggiungi familiari o ince della UR. Il comunicato va in lente a ricordare che l'azienda sanitaria del Sud Tirol pita a la possibilità della variora contro le scoglie e contro il Covid, che anche i più picci ci fa in cena variora con un anticorpo monoclonare contro il RSV, una malattia da tralfle. La provincia di Trant e la variora di Ban, ma per le persone sura e sancinani, e la viene fatta apoteca.
1: E giunginant con una rot peras in gran stöp kan albunir domi stesso la tofana da nijet valtra venanzas. L'intervant è steri pur la pucia visibilità. Il dium Matteo Taibo.
2: En nier domis di, en Charles III, na gran vera, kan alda ince je cortine rampez, ispon gran stöp, en gran nio cosere schleria forate valtra venanzes, ien cer la tofana de ince ia. La crepa della terza delle stofane, che era plungite, tofana di dentro portagliang, sa destaché una roa de peres qua giuda je contra travenances e qua gauge le gran stöp. Attira e nu l'armè le soccorso alpin, ma por le gran stöp na le jolere in prima niescia fiede i gipormez al posto della roa de peres. En che e i soccorridus piesia a pe, spo anginci controlle da joler nia dal cionte de jedot, ma di una dita privata la cresta interessata della roa por sa sugeri che ne si degun sotto roa itte. Travenanze se ne va là da lungi e nia del frequentata, ma un po' il gonot giunt co passa a pe o ince con la roda, e al nince co va su la tofana da inzi a fa escorsiuns i arpizzades. Do nejaminazione del territorio, alle soccorso al pindampez in nier domis de constate che la roa nea nia tan grana co cannara te por le gran stup. La roa è a romagnura sora navetta, la cengia paulina, desche Roberto Santut sora stant dal soccorso al pindampez ne sa spieghi. La roa ne nia roada giute valtra venanzas, giuda pe il rui ma stup de majareis fruzis o saurum. En che e i soccorridus ruesa la conclusion cal ne rui de gün sotete, en che anschlut je l'intervont. Moda magine je majareis la tofana da inzi almetum ambelung nier dang misde, desche testimoni qui a sentru a conte, incen cune dalle stomple si frignungs del crep nia cemotria. Le dimensioni impressionanti dal nio de stöp in nier domis de e nier documentate por caso a cotante de stanze ten filmate dan privat, qui es un croda de rancona, sura da stua o la can vega ie l'entrada de valtre venances con le stofanes e le valum blanc. Le video ed audei su nos sit web rai.it/trail. les Dolomites el un problem nüm, kan ne conoscea nie cimo da anda più chan, un problem con i bivacs. Al ne de bi fac se da nö da anda più, al ne più de vedli, mo al ne de gung sistem de prenotazion o occupazion da an fora, ci conoscea nie de bojun cina cal nero a nie se tan trepa jant. En sio el se zedu que giste cal e a massa jant pan bivac aure iste sora net, i da la se o la can alla redefonin da manaj spodona l'erc tena uccia. Chan e la se, a 2007 o 2008 metri il succes la jeu de tes occupades el un problem. Succedu el danterater pal bivac la pe Stefanes que si ste. I con i social media desco multiplicadus de belles experiences niara kus problem ta ja in covings un zater maju.
1: Alana, il sein nom ist den event particular. Al vain presente dues locomotivas restauradas. Un contribut a la restauración ad encharchant cartana. Matteo Taibon.
2: Ara se tratta di machines di trazione della ferrata d'antar Purgstall in Lana, più a Visa, Oberlana. Una ferrata che è nuda costruita cimodan la primavera, dopo che la ferrata d'antar Balzan in Marang, in cele tram d'antar Lana in Marang, è stesso proiect di successo economico. Patrun la concessione della ferrata è le comune di Lana. Costruita l'an di scolinia por giunt muince por la marciancia, perché l'ara de fatta in cece fele sora nom di Apfel Express. Alle è una ferrata all'avanguardia di chi anni. Plena audazione l'an 1913 è la disposizione due locomotives elettriche, machines con un gran pantograf. La linea della ferrata d'antro Marang e Balzan è nuda elettrificata por motaia in Tronta. Questa piccola linea della ferrata d'antro Purgstall e Lana, con un iade della durata de 20 minuti e un sudan fora a Trepes. Per il trasporto pubblico, il dal 1959 spogne tutto l'autobus e le tocche ferrate per la marciancia e non più curt. Alla fine, dal 1974, la linea non è lasciata su dal dut. Dopo tre anni di restaurazione, la URSS faccia Neumarkt, rue le due locomotive, zendo misde zuruca Lana con un trasporto speciale, e spò alla stazione di Lana Purgstall, o la che era sarà daudei per duci interessi. Dantar chi qua laure per dortere su le locomotive in celefer Hannes Senon. Le proiette entier è dal Curatorium für Technische Kulturgüter, che presenta le proiette in Plaza Tribus Elana, Zengles Dues.
1: E urtigiai an assessor comune. Gabriel Senonar, paiadol in charia Jean-Mati Prucker, che giù fora giunta pur raggiungst la ur, e al giung Alexander Stufer.
4: Per Gabriel Senonar da trans tre anni il si seconda legislatura ta conseide comune urtigiai. Nie chiesing nang imitz dollar veles, jelang mirkulis heirat lasen teda de conseil de comune d'Urtigey un ni nomina se sauch. Si motivation agite jonta?
5: Iratik muson duc chale de tnia dumprel mirchit luk, iratik sche tnionga dum union da l miaur de se pona sivilupe a nos luk prenausi per l'avnid nos ta familie si nos mutons la miaur direzion possibile iratik calia la motivation.
4: La competenza sclambolta sarà al refudami la manutenzione ordinaria, le infrastrutture primarie, ci sono state le questioni che sono particolarmente raccolte.
5: Io ho 6 anni l'ufficio tecnico del Comune di Zalvang e proprio imparo tanto le cliente a tutte le infrastrutture del Comune, che il Comune ha una grande spesa, a 5.000 abitanti, in grunde di strade, e lo è il forze che la Comune su e da tiste da, e in tiste anni dopo, e il punto da da fede maggiore laurea, e che lo lasso in cale da evite.
4: La stagione turistica diventa fort più lunga, la stagione sulla clinia turismo è fort mandra, diventa per un problema, come dea manando?
5: Sì, senza altro, ma da un po' di anni fa, allora la stagione, un po' valgo un mangio, che non è gneda, sono strade anche a fede asfalto, anche a fede un po' di maggiore laurea, e anche il Nieplu e che il Fischbang tutto pluria e il Bang spera anche che i cittadini siano capaci e capaci che li fanno compri il Bang laureare e che non si sfrume ma se non come dice che possono laureare poi lo mostrano in Gudait che li momenti che li impifà di più.
4: Cun io per dovosta mi non ha il maggior problema che ti già hai, che è il momento in cui la strada da bene una soluzione.
5: Un gran problema è il traffico, un problema è il sentimento, ma poi il maggior problema è il stesso, che è un problema che ha un lavoro normale o che non è giusto il betrieb del sort, il forplurier vivere da proprio dal punto di vista finanziario, e che il traffico sarà una delle grandi sfide.
4: Cosa può risolvere la problematica?
5: Schaldi rir. aus Chalron, Tlebang Libel Plu Idee ist, kann nur die Kottigi ankontra, mal Sarah Schaldirie.
4: Da Conselho da Comuna em Gesamante Junta e la doi frazioni con un fat mandat lini na maggioranza cosaralba pur un po' mesum pur tenanti obiettivi con satodant.
5: Gli na situazione scur mantenia saurida me cal povestri an occasion da porte più discussion e povestri la an occasion propona bene veramente una chela dratta soluzione per nos luoghi per nostra gente.
4: Sein Klaas Trator hat Baratin, als es auch der Junta, der Wolster Fraktion, Katr, oder der Plus-Stimmeske Präferenz, Julius hat bei Autri Katr nie am Tordisposition.
5: Rat nie, kisa nie am Tordisposition, liem pur, kala Situation, ke propi da wir, ke feubel, dann chingani, te kunsei de kumung, sons rujna, i porna, i la Position, adi de tume da summe, i son contante, kal.
4: L'ho da sessau de Gabriel Senonor, scumancia duman merdi con si prima santeda de la Junta del Comun d'Urtijai.
1: E Urtijai va troppas scularas e scularskis dis con la roda scora. Ni aducin con ages regules e alinxo tres in prigo. La scora e il comun sensibilizzaia e pita do buriada con i butkirs nazion pur de plus segurazza. De plus nas dis Simon Moroder.
6: Dann der Lutz da Dumang, i domaranda isi da dois un streda, i skuleisk va o rua da skola, ape o kula roda. Tres kalkli vor un gran movimento auti, il pricula o smuvers un streda. Dann der Lutz priplupitli la skola elementera. Audio un Vilma Kostner, coordinadora de la skola elementera d'Urtijai.
7: Non savon che la skola jeten na luogia o la klischal den grum da trafik lieng da stredes strandas, perché il dan da Lutz a sensibilizzong na usi genitore zanga de la sheora i mutons plu da lonch da skola, lieng gestamman da na letra, ki da sa skane ora la via station, per esempio, uni su per il troitlo, da col da mureda, i pona fajong angen aus vel proiecmo da skola o la ka van tematizza la sicurezza. Per esempio, abbiamo un progetto che si chiama Halo Auto. Questo progetto per i motori tanto l'erco che l'auto a trova, per esempio, per Zare. Samba facciamo un progetto per la sicurezza a Gicola Rodas. Noi abbiamo primo tons la quarta e la quinta la patente della Rodas, che vuol dire che impara la scuola anche da tutti i segnali della strada, a ciò che serve anche cosa di riagere sulla strada.
6: La sicurezza sulla strada è un argomento di qualche man rugna, la scuola in c'è un comune. Armin Lachschneider, assessore del comune.
8: Da tutti i prepiti motons la sicurezza sulla strada non è data per. Nous avons un problème avec le commun que nous avons au moment pour vigiler. Il y a un problème avec le fosse de Boujang de Dumang de Vestron pour de long ou là qu'il passe à via la strada. Pour trop, nous avons un problème plus un non vigiler. I perché l'anga l'appel può essere alla gente da tlo, può essere te chi in pensione che ha l'aurela da giù di ora da tre in di, due di, un'ora, cinque ore, che li hanno avuto tutti tre, però va a me fondo la sicurezza di noi, mutons, e anche se va con la roda, non è mai fuori pericoli, e da tre che non vedi che i mutons, cocchi va con la roda, per non sfirare un belau, con la manca di cavai, ma li hanno dritt chi vede quella roda perché il calons naus for sostenere i cali hanno dritt però non possiamo funzionare insegna giù che sta gente a se comportare anche su strada.
6: La risa perché della roda scnau de pant l'anpassà sono i auris de strada pito a sicurezza. Il Kulaurin ist lavatajou, it de plus loges manchel.
8: Jacques ang eigentlich musu chale chikeye ududant dal codes la strada. Die tut monia ganz klar brosang pralascolas fajons. La viarezia tlo su pralascola calas de pajons an jurati la prossima ina.
6: Fori novaj mutons kularoda, ma senza casco. Vilma Kostner.
7: Nous thématisons que je ferai non à l'école. Poi sommes avec la famille, ce que moi, c'est un moment de chalet. Nous sommes en vieux ensemble avec la cantine, les frères de demain, nous n'avons pas de rimettre pour le casque, parce que nous sommes en grand. Nous sommes en grand. Nous sommes en grand. grandissima importanza.
6: Danton il incel scuren pericol per cada la rodas. Il comune mette in cerca stan agitazione speciale.
8: La vatlo da spartiora i mutons la iesan sima falline della quarta elementera lums a ciò che può mettere su sta lums su un roda can vajanga kis mutons da saira i dall'altra parte la butaiga scavant te lums che fece sconto del 20% per lums eben. A ciò che tutta la gente gnad guna lum sulla roda mazzuna lum.
6: Ne zadit Armin Larschnader, assessore del comune.
1: E passons agnal sport. Doc Philipp Schenk ha davanti la Rockmaster l'arpizzata con corda e scundot il boulder. In don sagn che le son buona strada per il danni, Alexander Stuffer.
4: Schabon che il boulder ne je nia si specialità più stersa, se a Philipp Schenk in sada sera miura per mezza l'ampassà i sgondo per il festival l'arpizzata sportiva Rockmaster a Arco. Dangel mit Grand Champion Tschech Adam Ondra, Geschenk over Batula Seradanstel parallel Concorda.
9: Eigentlich habe ich deciso dann 2 Jahre, dass ich Plogars zu bouldern, aber das ist ein Jahr eine Ausnahme, weil ich einfach eine bellissima gara, mir plaisch, ich poi ein grandissimo Publikum, die da giungen a Chosa, weil ich einen jungen Grum John conosce. E no, wahrscheinlich ist das der Motiv, warum ich so eine Bande gitan bin. E fino all'ultimo, sono fatto ora sull'ultimo boulder.
4: La Gare des Rockmaster ist ein Spektakel, per Kekelwang via Ort d'entre Miura Pizzadores del Mond. Tempt de 3 Dies de Festival, il Köstje de Unicumpeda passa 12.000 Visitadores. La vanta della Serra Danz, la Pizzeria Concorda, il secondo piazzamento del Boulder, è in nona testimonianza del livello alto raggiunto dal professionista di 20 anni da Santa Cristina. Da primora al fat un di livelli più alti della Pizzeria Sportiva fa già una via nuova alla maniera flash, che è meglio con spiegazioni d'angora e la provang un soliede. Cosa al fat del Piemonte e ben 2.000 dollari. Der Cingar jedes Coppa del Monte il Köstan statt treide Staffinella di Top Ort. Lies im Jura Sajon l'Arpizeda.
9: Na Mora angla la Costanza, la Garskal, dis Beloran Grum, dis Jorak, la Nieme Butang, et Kula Vies, kung il Tradi dut Kant, però mi nivoi propi lo, toki propi il Pro Akai, e kalma mustrax da Sajon, perkal son convinto che possimo fe tipiti varsinant.
4: Mpede für l'ultima Station de Coppa del Mont, de Trienstel Chile, se dedikelt la proxima enes Montpour l'Arpizzeda sun krep naturel. Liena preparazion pro miure moinant. La proxima doi stagion se tratla de la qualifica olimpica per i juurs del 2028 a Los Angeles. Per Schenk, il na bona clvandatora bedais un cemè per l'Arpizzeda Concorda, in nia met la combinazion. Da l'altra parte potrà il mefe per dodes concurrenti.
9: Prossimo anno vengo mi dare un post, also io dal pruni continente una gara, e io mi il primo per qualificare per il 2028. Potrei sicuro che un post, però era la gran occasione sarà per il 2028.
4: Che Schenka veramente il potenziale da rui d'antri dodes che possa fare per i prossimi Giochi Olimpici, dicendo che per d'auris che con il Schalibang. Nxi Laura Rogora, la migliore azzurra del momento.
10: Secondo me è in continuo miglioramento e ha già fatto podio in Coppa del Mondo. Ancora gli manca l'oro, ma potrebbe farcela. E poi quello che gli manca è andare alle Olimpiadi, che nel 2024 ci è andato veramente molto vicino. E per le prossime ha sicuramente tutte le carte in regola per qualificarsi.
4: Il gran campione Adam Ondra sa tanto che la qualifica olimpica diventerà anche per l'atleta ladin.
11: Le possibilità l'anno prossimo sono poche, quindi quello sarà difficile, ma in globale penso che ha buona possibilità di qualificarsi e in rispetto dei 2 anni ultimi fa sempre progressione.
4: Per raggiungere questo obiettivo, Laura Philipp Schenk con un trainador personale, un mental coach, un esperto d'alimentazione e un cercito stia per se non, per scurtei viaggi d'antre 10 pochi arco per si preparazione.
1: In un'altra manifestazione informazionstitle, la Maratona del Dolomitas ruvarà l'angvagn a sua 40ª edizione. Anche bel dosa scegne caso che Stefan Pescolder un'as spiega più avviso.
3: La musica sarà il tema della maratona delle Dolomiti dell'Ancvagn, la 40ª, che ne era tenuta in domani ai 4 di Messè. Un tema da te per l'edizione del jubileum, che anche gli organizzatori in format da fa festa di una chiccola per i volontari e in c'è il trep pubblico della manifestazione. Su quel ricorda il presidente della maratona, Michil Costa, anda al 2000 in Cagli e la maratona è un tema particolare, un leitmotiv che accompagna la manifestazione diventata oramai globale. In c'è il logo nu della maratona che ne corriere dal grafico Manuel Bottazzo, attrezzante la musica con sue vibrazioni e energia, ciò che spiega. In c'è il 2027 puderà in dotto aperta la maratona 8.000 partecipanti e partecipanti, partisse in una maniera ratata giusta, tanto chi la taglia e chi da fuori da qua. Dai 14 d'ottobre, cina e 10 di novembre, puderà essere iscritte su il sito maratona.it e tanto riduci iscritte ne raggi potrà la nizza la seconda aperta novembre, chi che puderà effettivamente aperta. Il Narash Ponce Venu, dai 12 d'ottobre in ant, package con il manco 4 per nota manch dell'Alta Badia, che garantisce in c'è il DART automatico dato aperto. In più, il Narash Ponce Venu è il 25 novembre e il 18 marzo, iscrizione a un prezzo più alto. I soldi tra città e Jaraspo in beneficianza. La maratona ne arancia presentata a livello internazionale. A 9 novembre a Copenaghen, la Danimarca, in congiunto del sport italiano del mondo, nasce come c'è dia del governo italiano. Dai 12 ai 14 novembre sarà poi organizzato la maratona a London, ten stand, ad una alla destinazione turistica dell'Alta Badia. Confermai in c'è appuntamento con la Ronda Bike Day, la sabda 5 giugno, e spon secondo ia della sabda 1 di settembre. La sabda è 29 di giugno a Dottini il Dolomites Bike Day, sono giusti di Ciaolung, Falzares e Valparola.
1: Ed non sclusione c'è una previsione del tempo, in cui domiste è un tempo variabile. In est era bagno più fora, ma lui spol in poche monina più e l'altra di paesi delle svalate latine. Le temperature minime, in cui tanto 2 e 7 gradi la ladinia, tanto 15 dotti gradi massime. In questo momento sparate le giusturate le neure. Domiste e l'indota s'aspettano alcune pluie delle svalate latine. C'è bel dut per il notiziario latino. Per la tecnica, ma anche te ne manca Maximilian Ebner, per il microfono vi saluti io, Mara Miribu. A tutti e a tutti, in un buon scominciamento di Manuia e bel domiste.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alessetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar ladin in Köln, 5. Oktober. Alle stelle steht ein Schild, das stabilisiert den Mund auf 2700 Meter. In Schöschpliegel Geolog Provinzial Volkmark Meier, der Fat de la Rote Peres gestat stakeinier de la Krapa de la Terza del Stofanas. Decisivas des Esteres des Schwaranzis Temperatura d'Antar dei Nützende d'Alton a la Dod Meier. Tels Zones de Permafrost des Ligé e Spondod de la Cè Ester tres plü frequent. Schöck kungen konne weint Kischkaji Peres e Kraps fat gicciara schöckinier su de la Tofana dinze. La ro e nir rumenju da sura la cengia Paulina e ne nir uvada cina jutva altra venanzas. Done jaminazion e soccurs alpin ruve la conclusion cal ne ruved gün sotite. La maratona dels Dolomitas ruvera lang vagn a sua 40ª edizion, n'edizion particolara con un tema particolar. De plunas di Stefan Pescolderu.
3: Belletti ha in passato alla musica accompagnè i partecipanti alla maratona, l'anche vancia mod pleu e la pel tema della 40ª edizione, che ne era tenida in domani ai 4 di Messè. Un tema da te per l'edizione del jubileum, che anche io organizza due in formata fa festa di una kicktol per i volontari e in c'è al trep pubblico la manifestazione. Ciò che ricorda al presidente della maratona Michil Costa, anda al 2000 in Cagliè la maratona in tema particolare, un leitmotiv che accompagnà alla manifestazione diventata oramai globale. In CET il 2027 sarà l'indò 8.000 partecipanti e partecipanti al start alla ILA, partisse in maniera ratata giusta da chi da Italia e chi da fuori da qua. Dai 14 ottobre fino ai 10 novembre potranno essere iscritte online sul sito maratona.it e da 12 iscritti ci sarà l'altrata alla Nizza, la seconda aperta novembre che potrà toperta. All'inrash poi c'è venuto dai 12 ottobre in ant package con al manco 4 per notte a manch dell'Alta Badia che garantisce il dart a toperto. In pleno rally c'è venuto ai 25 novembre e poi c'è moniato il 18 marzo iscrizioni in paris più alto. I soldi tra città c'erano poi in beneficianza.
1: Til daniera la popolazione d'esposizione na possibilità in più pur da manet bota soccurs di casi d'emergenza della provincia di Balzan. I pulsanti d'emergenza sarà d'esposizione per il santos di Studafug. Con un clic sample, pongs car de aiuts de la situazione sclarai del telefon un funzionaia. Tres un pipser van il spocar de studa fug. Niat che ruia son il post, smat in contatto via radio con la centrale provinciale d'emergenza e fez la telefonata d'emergenza necessaria. Al desester na possibilità in più pur ci fed bot aiuts di casi d'emergenza. Dels prossime sedmes nera al partifore in duz 332 pulsanti d'emergenza e studa fug del Sud Tirol. Sung l'autostrada del Brenner sarà l'inanz di gran intardimancia a nord d'antre il Brenner e Porsnu. Trattang il dè alla coda di camion arrunt una lungazza di più di 40 km. La durata d'antre Porsnu, cin al confin del stat, al bün tamp intermesang di più di 2 ore. Gauja pur le codes e stai transimanc proibis pur i camions e a reait costruzion e il traffic di kikvam in ferie. Sung la linea della ferrata di Puster e in coda misdenant di più ferrata di stumadas fora o al bintar di manch. Gauja è stende sturp per il passaggio della ferrata Burnec. Di trams dus direzions nas ferratas nia poduginant. Il problem in donium tu apost. La provincia autonoma da Balzan a tut la decisione da matadum la ripartizione survi stradas e la ripartizione infrastrutturas d'agenzia pur le stradas del Dani, mantenendo un modello ma pubblico. L'obiettivo è calda migliorare la collaborazione e le sinergie, garantendo una gestione più efficiente delle infrastrutture della strada, dando pensione a manch, innovazione tecnologica, digitalizzazione e cambiamenti climatici. I contratti e le condizioni della URSS di dipendenza resteranno invariate, valorizzando l'esperienza e la competenza. La manutenzione e la costruzione resteranno autonome, monierà tre integrate di più. Ed non schlugionions c'è mas previsions del tamp. Domans parat il gesurad le neures dels valades ladinas. Domiste e l'indoda s'aspettem valgunas pluies. Es temperaturas minimas e danter un degré e 6 grad la Ladinia, danter 15-18 grads maximas. Ich un zaninant kun de krapstel sela, dedikia la lia del teater Zalva. Adütas e adütas un bunga skute sö, e nant na bella Sara.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avenimanc, entra unides. Approfondiment.
4: Sessanta anni di vita e attività che la Lia del Teatro de Selva può mostrare su Castan. L'anniversario che vengono ce le corda debitamente con le più scomenciative, che la più importante per il pubblico è sicuramente la rappresentazione del teatro dal titolo Dinner für Spinner. Sul programma di questa 1 di ottobre, la Chiesa de Cultura Oswald von Wolkenstein de Selva. Buonasera e benvenuti a questo programma. Mi nome Leo Senoner e con noi sempre rugne di questo argomento il presidente della Lia del Teatro de Selva, Igor Demetz, che è il regista del pezzo Dinner für Spinner, un pezzo da ri na commedia dell'autore francese Francis Weber, tradotto dal tedesco da Peter Gilbert e Ursula Lune. La Lia del Teatro de Selva porta dant questo pezzo da ri de sies rappresentazioni. La première è in questa sada ai 10 di ottobre e pona d'improvvia in quina sada ai 24 di ottobre. For dalla 20:30 da mesa la 9, ora che domenica ai 18 di ottobre, te ca l'occasione dalla 5 domesdì, for la Chiesa de Cultura de Selva. E della commedia Dinner für Spinner, rugnons alla menuda della seconda parte della nostra trasmissione d'anquei, scominciamo con l'anniversario turont di 60 anni della Lia. La Lia del Teatro de Selva metuda su l'an 1966 e che da lui nant ha fatto una gran attività, an per an, da già un contributo importante alla vita culturella e sociale del luogo de Selva. Igor Demetz, Präsident der Sang de la Lia del Teatro de Selva.
5: Ma sì, io penso che c'è una Lia che fece per la popolazione, fece questa serie sulla campagna di studiare il c'è. E a dire che è una serie di studiare il c'è, e poi può essere una bella serata, che è una serie bella.
4: Stimmiamo zurück la ora del tempo al cominciamento 1966, ufficiale di giorno, ma poi è un bel dante, fol se che cosa ci fa col teatro, non ci genera una forma di lia.
5: Ci sono là, dal portratnia di scritti, posso sempre contare che mi perma contò, che d'angel sanzies, so bel me tu a dume malgunte giorni, e faccio te piccoli pezzi tu staria, al mio conto dalla bulla faccio e dall'alpino il fa pezzi e curci, 20 minuti mezz'ora, tut pezzi da ri e a dit la staria fa per bella plaina che anche faccio che piccoli pezzi.
4: Sketch è scritto da ri per intrattenimento della gente luog o c'è povestr per signauris?
5: No, un clauto ne vuol fa proprio me per la gente luog, l'unia fa per la ding e su anzi per morca anche la sessione fa fine, da il fa la sessione fa ma più curta, si è io giutang tempt fe matades, che non si non è più tanto.
4: I bona sono al 1966, scritto di no, che stanno festeggiati 60 anni della Lia del Teatro de Selva, che fa la pa unita sul dentlauta.
5: Ma ci è la storia che nel 1966 fa il signor Andreas Beraton, il plan de Selva, no, il caplan fa la clauta de Selva, che ha una gran passione per il teatro e ti savrà dret bel. Poi mi tu adum valguni del post, tra cui Tony Demetz, Tita Demetz, Rudi Musner, Babi Musner, performer Conciers, Helmut Senoner, Adolf Demetz, Otmar Peratoner e Trina Demetz, sova praktisch me tu adum, io me tu giù la prima lia de teatro Zalva, io me tu giù un statut, io fa anche il prim teatro, diciamo con un pubblico, come so anche paia, c'è le pro e tutto canto, e l'ho fatto la scuola elementare de Zalva, e fa il prim teatro del Sanzies.
4: In Clauton Foll Monia, la sala del teatro che conosciamo in quei condi, che la fornita del deco i mondiali del 1970.
5: Sì, però in Clauton non è facile il teatro di Calonia. Il teatro è un primo raggio del congresso giusto. Il Sanzese fa la scuola, il Sanzese è che fa un pezzo artigiaico, e Im Primar Dahl sind sie euch kommentar auf die Theatrit Kalonia selber, weil vor logisch, wenn der Kaplan es nicht operator noch auch eine große Passion über die Vorstadt auf der Suche der Kalonia und die Kulassale des Theaters und dann Dailo einfach ein Roman der Anit Kalonia. In Galingen kann es da man da eine Sala Majra, wo ich plugend, Angela Paladina Majra, Jacqui Petsch, wo ich ein paar Majra dort kann, bon ange, kommt schon nicht laut Kongress aus dem Theater.
4: Du hast dann, kommt das so ein Grund, die Normes, kommt das so, la Lia, das Statut, la Lia, 1926, aber auch, wo war die Pagita in Hand, die Jome Prims, de Genèse, schon lange in Chile, in den 70, in den 80, in den 80, in welche Sorte Theater, wo ich dann da laut fahre?
5: Ma dann hat Lutz und ich will fa Theatri Tant Prading, Theatri Dari. I uni a chalat fe doi Theatri allan in Clauta, und an Schuda i und Auton, anch Eliet Clanapo nia vorbutad und fe doi allan, ma i fa joplu kautr kell, i po dann tritt aisch kum cha fe an spetsch seri kokendisch, i to fa Tita Demetz, fa l'unico regista in Clauta, che in Galling ti lo manch va geda a fare un teatro per Tudasch. E con tuo mio padre, anche un po' Rijan, forstlette Tudasch, ma tragi il teatro fa il buon.
4: Il interesse di vers del teatro da parte della gente di Selva, fa bisnello o il pacchio manca genante l'attività?
5: No, il fa ben bisnello, a già che ein Klauter und vorne, ich kann dir dann kurz ein Mil Robs dafür, ein Klauter voll. Gehst du in Theater allein, ich performe von meinem Konzert. No, ich fahre ein Bojnelt, ich sage, ein Klauter und vorne, ich kann dir dann kurz ein Mil Robs dafür, ein Klauter voll. Gehst du in Theater allein, ich performe von meinem Konzert, ich bald die Pause und vorne,

0: Tangle de la Rue, la Gia Chalet. Man, die dann kui, naus, fajon, swan, sprova, am Primar de la Nuf, mes a diege da Seira, i, kalaidura, dona, ndida laur, ma, naus a meka stamp, okle fajon i log, fajon i a plus théâtre.
1: Igor Demetz, un kui kunaus la transmission, le président de la Lire del Théâtre d'Azan. Igor, on fait un moment, un kedr de kokle i, unida en via da via, l'attività de la Lire del Théâtre, 1916, i passu, primes anni de genèse, in che, tu y es bel, j'en l'ai jout le pro, la Lire del Théâtre, qui, bella un po' una tradizione di famiglia, da voi, per samba, un clauta, dan giù ti sa tu bella pro, e co, fa la pannida slec tu is bona gita pro la lia.
0: Io sono pro dal 93, quindi sei il 33 anni che sono pro, io fra stata mandai, ho snell di sci, co, tu dis, naslo, un po' di famiglia, un po' forfa, giang, damati, i matades. I po' noi fa un 93, un 95, i po' na un 3 anni sono stati più stati a mandare, poi l'ho per bella alza per ora. I po' il 99, che mi ricordo, abbiamo Siegfried Kerschmann da mandare, fa in Europa, e da loro non mi più lasciare, fa bella unione, proprio da 99 a sangue, per essere 2 o 3 anni a fare per essere fuori fuori. O sono paladina, o a fare regista, e anche non a fare per fare mi fanno aiutare, in tutto il teorito, il teatro è mia passione.
1: L'avanti vor un po' a ciclici, vuol dire, no? Gent che zappaiti la lì al teatro, fece regia, un po' in stato del passato. Gruppe sono sì che sono andati bene, e che fa teatro per un po' di anni, di genese, e che in Gali zappa un'ora, e poi l'ora di fare i norsche di mudamento.
0: Sì, di gente che sono zappaiti, per fare questa gruppa, che tenia grande dom, mossi di fare una bella gruppa. Lì sta bella o vent'anni, che per fare teatro con questa persona, sta da bestia bella, ma lì sta un piccolo fel, che lì sta lasciando ogni primezza massa puccia gente nuova. E anche chi è zappaiora, la maggior parte di chi è zappaiora un po' duccia dom, e lì sta un momento di bella o rischia di mossi di sulla lì. E poi, con alcuni giorni, abbiamo fatto ora di febbraio, di tenere e anche con te, la mia missione è stata di portare più giorni che va. Gli ultimi anni ho fatto il primo teatro con alcuni giorni, alcuni bisogno il secondo o il terzo, e chi è il nostro futuro, e punti messo il futuro della Lia.
1: Il tempo a cui fai riferimento, poi c'è anche troppo a lasciare, anche che il tempo non è saurì, la pandemia, la campo d'orange, non è fatto teatro, senza conto.
0: E che lì c'è un periodo ben po' duro, già che, come dici, il momento della pandemia ho lasciato, la maggior parte di loro ho lasciato l'Auschus in blocco, non sono mai stati due del vedel, l'Auschus. Poi ho 11 mesi di fortuna che io non ho mangiato, con membri che ho una grande passione, che non ho più che li ho forciato, e sono appunto stati da noi, per fare molti problemi della pandemia. Abbiamo l'Ausschuss, che non fa neanche un Ausschuss di entusiasmo, non fa un Ausschuss di salvare la berga qua sotto. E poi lui sta in 2-3 anni duri, e poi è una gita subito. Al momento sono molto contento, però penso che insomma non siamo al punto di assicurare una vita lunga, e noi siamo molto lavorati.
1: Ma un gran merito perché a te, Igor, presidente, è stata questa responsabilità di soffiare vita a una lia che fa una difficoltà con l'appa la lia zang al momento.
0: Ma io la vedo buona sotto la scaglia specie e buona io lì non ho alcun problema. Diciamo la roba buona è che, come dite, abbiamo detto, buon alcun giorno negli ultimi anni, alcuni di più vedli vedi che formano una bella passione. E il grandissimo problema che noi sono è che io ho i mutons che mangiano. La mutons fa già se pietà, van mutons molto più belli e adesso stiamo un po'. Logico, io tanto anni c'è un teatro che non capisco neanche lì. Io provo ancora a ti spiegare che stiamo dando una offerta con Sciapa Duc, Anciboni. Adesso lampenfieber, ma per il resto di lì un hobby che tu c'è altri, sono matti un panni. Durante un bambino a sé, i propri non sono profi, non sono dilettanti.
1: Malentresse da parte che va a teatro, la gente che gli è in ant, grande unione che un tesagin teatro è praticamente un plan o un groom di gente che va tutta la rappresentazione che faceis.
0: A me mi sa che li non cresciù, li non cresciù che gli ultimi anni. A me mi sa che i giovani vanno a scegliere a teatro e i giovani sono paladina, poi vanno anche i giovani a scegliere, già che

0: Dit la Lia del Teatro de Selva e de si 60 anni de vita e attività dal 1966 in Kinazan, ti da Jones naudleda alla commedia Dinner für Spinner. Per ricordare l'anniversario Turont a il regista Igor Demetz, che è il presidente attuale della Lia del Teatro de Selva, che ora caspezza, cognita al scominciamento, una commedia scritta da Francis Weber, autore francese, e traduzione da Tito Dask da Peter Gilbert e Ursula Lün. Important per noi è che la Lia del Teatro de Selva porta Sun Paladina caspezza della Rugineda Tudasha. Igor Demetz mbang un pezz da ri, kok bel il titul da d'entendre, Dinner für Spinner.
1: Si kaji il titul dij bel chaldi. Alla fin, jel una persona ben borrica, un verleger unc d'aura libri, che adum a si compagnes, chali d'un via uniena, un tot un spinner, per il chaké, per il top col cul, a dit kok un dij per cardaina. Mika gschirden Tibut lan ja kok vor. I war dit en pur stort, i kal wir kontinuer.
0: Se tratta d'una commedia, una commedia de Francis Weber, che è un autore francese, scritta in Agatanda, giù, 1998, che in Spagna uni fat un film da inora, niente per francese, e poi una povestra la versione più conosciuta, quella del 2010, per inglese, con Steve Carell, che è Charlie, conosciuto che un grum conosce Sgur de Mousse, niente di nuovo, un comic americano. Ecco, la commedia, come dite, che scrive ora il regista tradizionalmente, che era ora il pezzo, un po' tu sono paladina.
1: Io del film e della storia un po' di Zappu dal do. Io, che ero fuori all'STV, praticamente al Verbond, a Bolzanka, in una biblioteca con mille e mille pezzi. In Giappone a Zeit, si lo io la descrizione di Charlie Pitch in Galling meglio duca, si mi ispira, e sono già molto le lieti, ma non è il plagio. E poi, perché io ho la decisione di fare questo. Poi, si mi dice, non spino già per la din, ma per via della festa di Sant'Anni, 11 dita del fagione tedesco, come l'ho scritto, o come l'ho tradotto, e per il motivo che San Gian che i vanno anche da ora che hanno scelto, per ti mostrare che è salva la banda di teatro.
0: Il va per questa occasione di 60 anni dell'anniversario di Toronto, che ha aperto il teatro, che sarà tutta la rappresentazione, e durante altri momenti proprio per ricordare questo anniversario.
1: Sì, ma cal, noi siamo praticamente un programma, una festa per 12 novembre, che farò a mezzo novembre. E diciamo la festa è più per la Lia che per la gente che facciamo il teatro, che è una festa che tutti quei che Laura e Fegi e Stada Fe si merita. E perché io anche come amore che non è più attivo, ma che facciamo il teatro, che si fece una sera d'un, e la regione anche non si può cognire.
0: L'azione del pezzo non si è contemplato cantando, pur un po' è l'importante, anzi ora anche tanto che fece per questo teatro, e chi ti ha scritto, sono persone che tu, come regista, pensi che si bada te adesso.
1: Sono Chloiel Setspilri e poi ho due uggi che sono diciamo, tre un telefono che è alto ma che non vengono. I spilri che sono diciamo, i personaggi che sono in mezza età, diciamo, da altri 40 e 50 anni, quindi fol di un verso ri, già che alcuni fanno una vita a teatro con me che forse ri da bene qua. Bevor al solito discorso di ai, einfach rie da bine, io e da mandato i mutans, li cing ai do iales, la do i mutans a snellici, bona di cing ai praktisch unge mi fra, Juri Demetz, il autr mi Jovan, Moritz Demetz, doig fest trajan teatr, ca ima ang snellici, Moritz ha mem pu de psirs previa de l'orma, nienia bonde di de no. E poi ho fatto una piccola perte, anche per la gola di Ginos Paladino da passa 10 anni. E per gli altri due, e mi sono domandato che conosciuto, che mi sa. E poi mi sono domandato Samuel Kaslat, che fa teatro con Neuslan passare, e ho detto che già in Fiji di Gungstand autore, poi l'ho domandato, ma non lì. E poi mi sono domandato a Dalma, forse il pamozzo che è artigiai. e poi ma lì al po' banda mandei e ma ben a cacch Moritz Bernardi d'artigiai che anche per fare teatro artigiai e praticamente mi sono metto due ore in nostra lì ma quando feci ben già non c'è feci un teatro io sono fuori d'accordo e alla fin fin sapete anche già un sa ha detto me ha detto tre snaute ma che lo faccio per già un po' le credo su e che lo fosse Martin Senoner. I lek da su ja schi verstast dann jang in kanti pona sta pitla rolle hier si fat kalati einfach da da la jacket l'occasion na chine mo chest sa ke io il fe teatr
2: prop in pur pral discorso che faccio aus dant di della possibilità a giorni sapit kal moment u la ki a andres
1: genau le propri precala di lonenia budubi adi da a rinuncia a na roba che si anch facciamo ma ie ban a se anch da fe come regista quindi va bam bam ischila.
2: De paroles pour l'instrument sous la paladine, qui est fortement importante, l'onge à l'auteur, le registre, la capacité de récitation, important de quel cadre qui se présente à Pona.
1: Et quand j'aspète, les collaborateurs ont fort, ont donné mesure, ont fort un grand enthousiasme à faire que disons, à mettre sous la paladine et pour Ivan Senoner, qu'il y a un tischler, il y a le bastatidi, il y a le fèche, soit si dis fort, van fort à tchouder et quelque chose, mais soit si le manche da seul, a fait l'ours, il y a l'or, a fait le kéder propre, il y a le sara peratoner, que il y a dis fort, il y a un vulcano d'idée, que van fort tchouder da Helga Kerschbamri, da Claudia Senoner, que elle s'y en fort. Pour Orie, les ailes fichent, les dépanges, les idées, les crucias de guanche, les crucias de unipiculaces qui sont punies, et qu'il y a une migraine fortune, les métals jetant en l'or, et que je plus qu'une gratienne pour s'y faire titre.
2: Un groupe qui est un doute tard pour qu'elle a l'allié le théâtre de Salva, union qu'on s'y pile majeur, l'or y contribue en ultima calda.
1: Si, doute qu'elle fais jang kai da einfach si contributi uni theater krastanga dum a la fin kank nie drei manja dum a fer prof si dal da wang mo as weveren got oder drei da paladina spevon zek dangi un krastang da best ja dum kaji na belische experienza vor ich kank fina meistens la prima ina die ich dies manja direkt zek
2: a demonstration del bel il fait théâtre quanta bella un po na dependenza che un crajadum te dut il temp che un fej la prose e che l'intemp do la rata long for
1: si per fe un esempio stand in stand so un fapro an dut in stara che un kind sti da gosto la clean majlo i so an se pa di nautran man nautran fej dans nie i sanke dut wein hop a pansibel man nautran fos pa bella fe ka jo ka lo klautran po l'entusiasmo van in oder dreikok tun i rapporto den sie an der dreiner krise ma schla passion i tlo po na zedung nie
2: nautran por kal po vest igor demets ni a kok regis ma kok tauch
1: Schabine regist po fej an schla tauch Kali ein autre bitte Punkt da ebel ke registi an la fin de conti sans rester Moritz hier i Moritz angeschall in Panias Lauri autre l'an passa no dan do anni mal tau jungnan di jo ma mo sang for un peu convincere noi ie plem sania bel i senia povest ok chalong an cocktail autre lies ben tau registi da ovatka l'idea fosse bambel dan pets Povetras monst ka la direzion nana o daic xau taura.
2: Avisa kok es bel fat ka stani ti ultimi anni de tonce a taures da hot ka slash l'n cvecal cum l regist.
1: Ma samba, samba. Dan di jome ya taures a hot ka vang anch kodas padit baant alla fin dei conti in Japania paia i vang monch cul auto d'arti jai forit un idi man ship munis da mandat fe teatr arti jai jisi angora senza da mande nia ma calia cali ban normal un regist invece muss un ton profi un semi profi cal muss un paia nie nie un problem il teatr associesi pa banci scholi da paia però prenausi il un pun zig den uf je muss it lom am proband bom informieren kak kash vadut un tauch
2: man tant
0: Ce que va de segur e son quelquel public po s'en conforter, je il pez de teatr da Kastan, la comedia Dinner für Spinner, que la lia del teatr de Selva porta son paladina Bansies Jedes a piavia dan Kasta Sada ai 10 de outober da la 20:30 da mesa la 9 da saira tla casa de cultura Oswald von Wolkenstein de Selva. La kertes d'angora possen apuste pro la lia del turism de Selva. De gra a Igor Demetz, regist de Kaspez de Theater que Le Cordon, van portadant la Rougeneda Tudasha, ne adorvon nia l'augure classic per kik fech Theater, a jac il ne pasnea nia propi de Kasch Contest radiofonic. A uni maniera, dutl bon per Kaschta Representations, sant il mans de Outober, il invita duc a gia tichale a Dinner für Spinner. Naus se formont lo, che ulais scute su magna de cash program, vam vions coc for a consulte nostra plata internet, de Rai Ladinia, tla mediateca radio. Clo valainant con i programs de Rai Südtirol, Rai Ladinia udais in otte mesaura, con trail tla televisión. Bel salut, tiene saudi, vedis Leo Senonach.

Questi applausi che state sentendo anche voi sono del pubblico che il 27 settembre dello scorso anno ha evidentemente affollato, mi sembrano applausi intensi, la Ugo Wolf Saal del Kulturzentrum di Leibniz, una piccola città austriaca, che ha ospitato il concerto di questa sera, quello che viene naturalmente dalle radio europee che Valerio Corsani ci ha presentato. Protagonista di questo concerto un quintetto, avete sentito, formato da 5 musicisti. Questa è una bella definizione, un quintetto di 5 musicisti, non sono tutti in grado di stabilirlo, con Olivier Lene alla tromba, Benjamin Mousset al pianoforte, Sarah Murcia al contrabbasso, Christophe Lavergne alla batteria, ma soprattutto il leader di questa formazione, Luis Sclavis, clarinettista, compositore e autore di tutti i brani che abbiamo ascoltato: Mousson, Un théâtre sur le docks, A Night in Cali Temple, Madras Song, Fool and Davy, Long Train e Monte K2, vedete voi l'ultimo brano che abbiamo ascoltato. Sono le 22.03 e una decina di secondi. Anche voi avete seguito questo concerto con alterne opinioni, come spesso succede, però mi piace leggere la sequenza brevissima di 3 messaggi che sono arrivati uno dopo l'altro da Maria Grazia alle 21.15. Lei dice: ascoltare questa celestialità o cadere tra le braccia di Morfeo, il lavoro aspetterà. Un minuto dopo, 21.16, difficile scegliere. 4 minuti dopo, 21.20, che fascino questo jazz enigmatico. Ed evidentemente da quel punto in poi forse Maria Grazia ci ha seguiti fino a questo momento, ma noi a quest'ora della sera siamo pronti per distendere la seconda ala di Radio 3 Suite, quindi ci sentiamo tra pochissimi secondi.

0: Tra qualche giorno, esattamente il 14 di ottobre, ci pigliamo un po' in anticipo, si inaugura la nuova stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una delle stagioni che Radio 3 segue intensamente da vicino da tantissimi anni. È un concerto molto speciale per due ragioni. La prima ragione è che non sarà ospitato dal Parco della Musica in Roma, come tutti i concerti delle stagioni di Santa Cecilia, bensì dal Teatro dell'Opera di Roma. Ed è la prima volta che accade, perché questo è il risultato di una specie di protocollo d'intesa tra quelle che sono le due maggiori istituzioni musicali della capitale, il Teatro dell'Opera e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Questa è una bella idea, mi sembra un bel segno di collaborazione, di interazione tra queste due istituzioni, che a volte non si sono parlate in passato, adesso hanno imparato a parlarsi tra di loro. Il secondo motivo di originalità è che si tratta di un recital per voce e pianoforte che ha un titolo molto bello e che ci ha subito attratti: Mis amores son canciones, i miei amori sono canzoni. E l'ospite principale di questo concerto è il soprano Lisette Oropesa, che ha avuto la gran gentilezza di venire al telefono con noi questa sera. Buonasera Lisette, benvenuta a Radio 3.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Siamo molto felici di ospitarla. Per parlare un po' di questo concerto, per parlare un po' di lei, abbiamo un 20-25 minuti da trascorrere insieme, se ha voglia, e quindi potremo affrontare un po' di questioni legate a questo recital, ma non soltanto. Al pianoforte c'è Alessandro Praticò, e quindi lei sa che tiene a battesimo questa prima collaborazione, no? Tra Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Teatro dell'Opera, due istituzioni che peraltro lei conosce, no? Lei conosce già, quindi lei sa che è protagonista di un evento, ecco.
1: Sì, e con grande emozione. Tante volte ho cantato al Teatro dell'Opera di Roma, certo. Un teatro molto speciale.
0: E infatti ci sarà anche un pubblico un po' strano, probabilmente, no? Il pubblico che è abituato appunto al Teatro dell'Opera, quindi o alle opere o ai recital vocali, e poi il pubblico della musica da camera, quindi sarà una bella sfida anche per lei.
1: Sì, come no, il programma, spero, però ho fatto già questo programma a Salisburgo in quest'estate, è un programma tutto in spagnolo, canzoni bellissime, veramente un programma speciale, molto vicino al mio cuore.
0: È molto vicino al suo cuore anche la lingua spagnola, no? Perché lei è nata a New Orleans, se non sbaglio, ma da genitori cubani, giusto? Quindi immagino che in casa lei sia stata abituata sin da bambina, credo, no? alle due lingue, lo spagnolo e l'inglese, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Sì, assolutamente.
0: E poi ha imparato anche l'italiano, non so come, ma lo parla magnificamente, grazie al cielo.
1: Ah, grazie, molto gentile. Ecco, no, ecco. Ma una lingua... sono fortunata che è abbastanza vicino allo spagnolo, la pronuncia è molto simile. Certo che ci sono cose che sono diverse, ma veramente è una lingua che mi viene molto naturale, quindi mi piace tanto.
0: Senta, rimanendo un po' alla sua infanzia, anzi adesso non abbiamo purtroppo il tempo di percorrere tutta la sua biografia, però c'è un particolare che mi ha colpito leggendo un po' le sue note biografiche, cioè che lei ha studiato da bambina il flauto fino a 10 anni, no? qualcosa del genere, ecco. Il flauto, perché non sono pochi i cantanti che sono partiti da uno strumento a fiato, no? Che fosse la tromba, alcuni, no? Il flauto, il clarinetto, l'obo, e poi hanno tolto strumento e sono rimasti solo sul fiato. Ecco, ha inciso un po' nella sua evoluzione stilistica, nella sua tecnica anche di emissione vocale, lo studio del flauto?
1: Tanto, non posso dire quanto mi ha aiutato nella vita di essere cantante e di prima essere strumentalista. E vi dico il perché. I cantanti lavorano spesso sul testo, su quello che c'è scritto nelle parole, ma uno strumento non ha parole per esprimere qualche emozione. Cioè, tu devi sempre, quando fai una frase, devi trovare i colori, dello strumento, ma non del testo. E questo di cantare senza parole, che ho fatto per tanti anni nello studio della musica, mi ha aiutato a trovare colori nella frase senza aver bisogno di parole, di inserire parole nella mente, ma non nello strumento.
0: Certo.
1: Poi, quando ho incominciato a fare studio del canto, che c'è molto poesia, ci sono recitativi, cioè, libretti, parole importantissimi. Poi tu hai una guida che ti dà idee, tu dici ok, questa frase vuol dire tal cosa perché c'è scritto questa frase in italiano, in francese, qualsiasi. E questo mi ha dato un po', io dico sempre un advantage, mi ha aiutato perché prima avevo sempre l'istinto musicale che mi è venuto dallo studio del flauto.
0: Ecco, vedi.
1: Poi si mettono le parole e aiuta in più.
0: Certo, e
1: Quindi
0: se non sbaglio è stata proprio sua madre a farle
1: sì.
0: capire che lei nella voce aveva qualcosa di importante, no? Che le ha detto,
1: Ah,
0: vabbè, a un
1: sì.
0: certo punto basta con questo flauto,
1: Spettacolare.
0: vai verso quella direzione lì, no?
1: Eh sì, no, perché sì, guarda, sono molto fortunata di avere sempre avuto in casa della musica, dei cantanti. Mio nonno, che è ancora vivo,
0: Ah,
1: adesso ha 91 anni,
0: caspita.
1: lui, era un bravissimo tenore,
0: Ah.
1: da una voce naturale, così uno apre la bocca e ci sono gente che veramente sono
0: Ah, sì,
1: beati, che possono
0: certo.
1: aprire la
0: Beati
1: bocca e
0: loro.
1: il suono esce naturalmente.
0: Certo.
1: Esatto, e poi mia madre ha studiato canto e anche pianoforte,
0: Sì.
1: era bravissima, pianista, anche cantante. E poi sono nata io, adesso tutta la mia famiglia canta
0: Ah,
1: o
0: che
1: suona
0: bellezza.
1: uno strumento. Quindi avevamo sempre a casa un appoggio della musica, che è raro. È vero che tanti cantanti, sfortunatamente, forse non hanno l'appoggio della famiglia di andare avanti a studiare musica, perché forse la famiglia vuole che loro. Non so, che diventassero dottori, avvocati, cose che sono più, forse puoi avere più soldi alla
0: Certo,
1: fine, che la
0: certo.
1: musica è una cosa che facciamo per passione, per amore. Quindi, ma io sono fortunata di aver avuto non solo l'esempio del canto nella casa, sempre l'esempio dello studio, della musica, ma anche l'amore e l'appoggio.
0: Certo. Senta, ma lei è cresciuta, non voglio rimanere troppo nella sua infanzia, però a volte, insomma,
1: Grazie.
0: le matrici sono importanti. In fondo in una città, o perlomeno, insomma, non proprio vicino nel centro di New Orleans, se non ho letto male, che però era piena di musica, è piena di musica, anche se non
1: Sì.
0: esattamente della musica classica o della musica
1: No.
0: operistica. Gli altri generi musicali, che tipicamente sono legati alla cultura musicale di New Orleans, l'hanno influenzata in qualche modo?
1: Allora, non tanto. Io quando ero piccola suonavo flauto nella banda, non avevamo
0: Certo.
1: orchestre,
0: Sì,
1: avevamo delle
0: sì.
1: bande. E io suonavo e studiavo anche, facevo delle lezioni con una maestra di flauto. E c'erano strumenti di jazz, ma veramente il flauto non suona tanto nel jazz di New
0: No.
1: Orleans. Suona più clarinetto, tromba, eccetera. Quindi non c'era molto per me di fare jazz, ma si ascolta tanto dappertutto.
0: Certo.
1: E in Louisiana questa cultura della musica popolare, della musica e della loro di fare jazz, ma si ascolta tanto dappertutto.
0: Certo.
1: E in Louisiana questa cultura della musica popolare, della musica e della loro cultura, perché io anche

0: di più,
1: Certo,
0: posso
1: ed
0: dire.
1: è molte di queste musiche le ascolteremo per l'appunto nel suo recital del 14 di
0: Bravissimo.
1: ottobre. Però volevo fare un piccolo passo all'indietro,
0: Sì.
1: offrendo ai nostri ascoltatori anche qualche piccolo esempio, breve, naturalmente poche cose, della sua vocalità, no? Perché bah, io ho letto nella sua biografia che lei si definisce, le definizioni di cantanti sono delle cose strane, no? C'era un nostro studioso eccellente di vocalità in Italia e quando si parlava di soprano leggero, soprano lirico, dice ma sono quasi delle categorie che riguardano più i pugili che non i cantanti, no? Però questa definizione di soprano lirico di coloratura, no? Ecco, è una
0: Sì.
1: definizione nella quale lei ancora si riconosce oggi.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì, perché allora io so che questo sistema un po' di Fach, si chiama il sistema di Fach, che è un sistema di tipi, è una questione veramente di forse di peso vocale. Io so che non ho il peso di un lirico di
1: Spinto,
0: tradizione,
1: diciamo, sì.
0: cioè ci sono dei ruoli lirici che veramente io non dovrei cantare perché non ho il peso giusto, ma so che l'altro tipo di voce coloratura pura, chi direi questo ho coloratura tipo Edith Gruber-Hova, tipo non so, anche la Sils, era coloratura più acuta, molto più acuta, Regina della Notte, eccetera. E
1: Giusto.
0: io sono un po' nel centro tra questi
1: Capisco.
0: due, quindi io devo
1: Perfetto.
0: dire sempre ho lirico d'agilità, lirico
1: Oddio, coloratura,
0: coloratura,
1: certo.
0: leggera, ma non è per mancanza di ruoli, posso dire che nell'anno prossimo, nel 2027, faccio 10 ruoli diversi. Dieci
1: Fantastico.
0: ruoli diversi. E non
1: Combo.
0: è tutto il mio repertorio,
1: No,
0: non
1: immagino,
0: basta.
1: immagino. Bene,
0: Quindi c'è
1: bene,
0: tanto per
1: aspettiamo
0: me, c'è
1: allora
0: tanto.
1: questi 10 ruoli. Andrei però a proporre ai nostri ascoltatori un ascolto, con la sua voce naturalmente, che insomma, appartiene a un tempo in cui queste definizioni ancora non esistevano, cioè
0: That's.
1: 1750. Georg Friedrich Händel scrive proprio in quell'anno uno dei suoi ultimi oratori, cantato oratorio, che è Teodora. Lei ha
0: Teodora.
1: realizzato una magnifica, secondo me, incisione di Teodora, per l'appunto, lo
0: Grazie.
1: dico un po' in italiano, in inglese si direbbe in un modo diverso, non importa, con
0: Non
1: il
0: importa.
1: pomodoro,
0: Non
1: diretto
0: importa.
1: da
0: Sì.
1: Maxim Emelianenchev, e avrei scelto una breve aria, per me bellissima, che
0: Grazie.
1: deriva dalla seconda parte, seconda scena della seconda parte dell'oratorio Oh That I on Wings Could Rise. L'ascoltiamo insieme, poi proseguiamo la nostra conversazione.

0: L'aria di Teodora, dunque, Oh That I On Wings Could Rise, dalla Teodora di Georg Friedrich Händel, con la voce di Lisetta Oropesa e il Pomodoro, diretta da Maxim Emelianichev. Händel, Lisette, scusi se la chiamo per nome, ma ormai siamo quasi in famiglia, diciamo, Händel,
1: certo,
0: è una delle sue predilezioni. Vedo che in repertorio lei ha Giulio Cesare, Rodelinda, Alcina, Serse, insomma è una di quelle vocalità che riescono a mettere in perfetto equilibrio, almeno per quello che ho sentito anche in quest'aria, da un lato, diciamo, il virtuosismo tecnico e dall'altra l'intensità degli affetti, no? Per fare Händel ci vogliono entrambe le cose, no?
1: Bravissimo, sì, sì, secondo me Händel è il primo compositore di bel canto.
0: Sì,
1: anche nell'oratorio, anche in questo repertorio dove è musica più religiosa, che si tratta molto delle storie bibliche,
0: certo,
1: per esempio, ancora uno deve avere una certa inflessione, una certa energia di emozione dietro alla musica, non può essere tutta bianca, deve avere colori.
0: Colori e calori,
1: sì,
0: c'è un messaggio che è appena arrivato, mi scuso per la mia pronuncia spagnola ovviamente, perché dice Lisette: se siente el color y el calor en tu voz. Complimenti,
1: grazie.
0: Rocío, non so chi sia, sarà un'ascoltatrice o un ascoltatore, non lo so bene. Rocío è un nome femminile, no? Sì.
1: Ah sì, è un nome femminile,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora,
1: Sì, che
0: Lisette,
1: bello.
0: Veniamo un po' al concerto del 14, perché se no lo trascuriamo troppo e non è giusto, ovviamente, perché e poi facciamo anche un ascolto, si intende, perché ho visto c'è il repertorio che lei ha creato, no? e ha messo insieme è veramente fatto di tante cose diverse, apparentemente simili ma in realtà molto diverse, a partire dalla zarzuela. La zarzuela è un genere teatrale che noi in Italia conosciamo molto poco, purtroppo, perché è in lingua spagnola, ci sono i recitativi, ma in Spagna, a Madrid in particolare, c'è il Teatro Nazionale della Zarzuela, no? Che ho avuto modo di visitare, e ho capito quanto forte sia la passione degli spagnoli, dei madrileni, soprattutto per questo genere. Ecco, lei come lo ha avvicinato il genere della zarzuela? Quando l'ha scoperto, insomma.
1: L'ho scoperta già da molto piccola, ma non avevo fatto veramente molto finché ho fatto il concorso di Operalia, in cui c'è un prezzo per un cantante di zarzuela e tu puoi presentare un'aria e poi c'è un premio. E io ho fatto un'aria che mi ha dato mia madre per imparare. Lei ha fatto abbastanza zarzuela, lei ha spartiti scritti a mano a casa. Noi abbiamo un sacco di spartiti incredibili. Sì, perché in Cuba la zarzuela era il teatro, c'è un teatro di zarzuela, c'era un teatro di zarzuela a Havana.
0: Sì.
1: E quando mia nonna era giovane, lei andava spesso e loro ascoltavano i dischi o i records,
0: i dischi,
1: quelli grandi.
0: Sì.
1: Bravo, sì.
0: Magari suo nonno cantava anche nelle zarzuela,
1: anche, ma lui era molto appassionato dell'opera italiana. Dire, lui era grande fan dei cantanti italiani, tenori italiani, dove c'è una grande tradizione, e lui imitava i dischi, i suoni, ma era bravissimo lui, ma non aveva il training, non aveva fatto mai la scuola del canto. Non bisognava. Ma comunque il canto che si trova nella zarzuela è molto simile al canto italiano,
0: lì ci sono le parti,
1: sì.
0: Ci sono le parti recitate, perché bisogna essere anche dei bravi attori e brave attrici, no? Non basta saper cantare bene per fare la zarzuela.
1: Non basta, e c'è zarzuela spagnola, ci sono anche zarzuele di altri paesi in cui parlano spagnolo, ma in Cuba c'è anche la tradizione della zarzuela cubana che ha gli strumenti particolari di Cuba, del Caribe, che sono strumenti che vengono dai ritmi afro-cubani, cioè ci sono più di tutto percussioni, strumenti per avere i ritmi, per fare i ritmi dei balli cubani,
0: certo.
1: Quindi si trova molto, c'è molta differenza tra la zarzuela spagnola e la zarzuela cubana. E questo
0: Questo dobbiamo.
1: mi ha dato molto interesse.
0: Eh sì, dobbiamo imparare molte cose che non sappiamo, però nel suo recital ci saranno anche poi dei cicli vocali più classici, diciamo
1: Sì.
0: così, come le Siete Canciones Populares Españolas
1: Sì.
0: di De Falla, poi le Canciones Amatorias di Enrique Granados,
1: Sì.
0: bellissime, i Madrigali
1: Bellissime.
0: di Joaquín Rodrigo, e poi ho visto
1: Rodrigo.
0: appunto la musica cubana.
1: Sì, tutta la
0: Di.
1: seconda parte,
0: Ecco.
1: compositori cubani. Sì.
0: Noi conosciamo
1: Sì.
0: bene Ernesto Lecuona qui in Italia per tante ragioni, conosciamo molto meno bene Eduardo Sánchez, De Fuentes, Jorge, anche Ermanno e Gonzalo Roig. A che epoche appartengono questi compositori che lei interpreta?
1: Quasi tutti della stessa epoca,
0: Ah, ecco.
1: sì, 1018, fino all'inizio del secolo 1900, perché Lecuona suonava pianoforte, era un compositore molto molto bravo di pianoforte soprattutto, ma anche ha scritto delle zarzuele, dei pezzi per canto, e Lecuona è più conosciuto forse, direi, cubano, compositore cubano, ma Nin, le prime quattro canzoni o tre canzoni che faccio di
0: Sì,
1: Nin
0: sì,
1: sono tutte
0: sì. Esatto.
1: canzoni spagnoli, di ritmi spagnoli, testo spagnoli, e quindi questo fa un po' il ponte. Dalla metà spagnola alla metà cubana, perché veramente i cubani di questa epoca erano nuovi arrivati, quindi posso dire che c'era molta influenza ancora della musica spagnola europea, e poi è diventata mu musica più che noi quando ascoltiamo diciamo: ah, questa musica del nuovo mondo, questi sono strumenti diversi, ritmi diversi, questo lo conosco più nuovo mondo, più caribe, più cubano tipico. E poi sentiremo un po' nella seconda parte diciamo il tournée, oppure diciamo un po' il viaggio di come si cambia, come è cambiata la musica fino alla. Credo che la canzone anche che si ascolta, una che si chiama Tu, si
0: Sì.
1: ascolta anche nel Godfather, quindi
0: Di
1: una canzone che è
0: Sánchez de
1: diventata
0: Fuentes.
1: popolare. Sì,
0: Sì,
1: una
0: questa è
1: canzone che è diventata molto
0: molto famosa,
1: popolare,
0: molto
1: ma
0: famosa.
1: si canta, bravo, ma si canta con voce di opera, perché, con voce lirica, perché ha un do in acuto,
0: Ah,
1: quindi
0: addirittura,
1: non è una
0: sì.
1: canzone cantata di pop,
0: No,
1: è
0: no, no.
1: una canzone classica.
0: Bene, quindi ci sarà anche il modo, insomma, di fare delle incursioni tra il repertorio, anche tra diversi tipi di
1: Sì.
0: vocalità, no? La vocalità più popolare, la vocalità più colta, e poi sarà anche un modo di rivolgere un omaggio a Cuba, che insomma non sta trascorrendo proprio un periodo molto felice della sua storia in questo momento. E, purtroppo dobbiamo salutarci, però ci salutiamo nel segno e nel nome di un'aria che lei canterà appunto il 14 di ottobre e che è tratta proprio da una zarzuela, è il Barberillo de Lavapiés, così si intitola, di un compositore a me molto vicino, lei non lo sa, ma io mi chiamo Guido Barbieri
1: Ah, bravissimo.
0: e l'autore di questa zarzuela è Francisco Asenio Barbieri. Non siamo parenti, ma insomma lo sento a me vicino.
1: Fantastico, che bello.
0: E allora, cara Lisette, grazie per aver passato questa mezz'oretta insieme a noi. E allora ci
1: Grazie.
0: congediamo, ci diamo appuntamento appunto al 14 al Teatro dell'Opera di Roma, ricordiamo, per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e sì, ci congediamo con la Canzone de Paloma da El Barberi de Lavapiés di Francisco Asenio Barbieri. Grazie infinite, buona serata. A
1: Grazie Guido, ciao.
0: presto, ciao.

0: La voce dunque di Lisette Oropesa in questa aria, possiamo chiamarla in modo estensivo anche così, la Canción de Paloma da El Barberillo de Lavapiés di Francisco Asenio Barbieri, una zarzuela che fa parte del repertorio di Lisette Oropesa che ascolteremo appunto, ve lo ricordo ancora, il 14 ottobre al Teatro dell'Opera di Roma per l'inaugurazione della nuova stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Non è un errore, è proprio una collaborazione tra queste due istituzioni. 22 e 20, e 33 minuti esattamente qui dalle nostre parti a Radio 3 Suite, e abbiamo ancora una mezz'oretta prima di arrivare ai nostri teatri in prova. Vi sembra di aver visto Katia e Paso che è già arrivata, ma e tra poco mi raggiungerà qui ai microfoni della sala K2. Però prima ci avventuriamo lungo un altro percorso, un altro itinerario che vi ho annunciato ormai tante ore fa. Anzi, abbiamo aperto la trasmissione di oggi proprio con la nostra copertina dedicata a Der Doppelgänger di Franz Schubert su testo di Heinrich Heine. La motivazione ora si svela, ma ve l'ho già svelata, perché ho qui davanti a me un libro prezioso, veramente un libro prezioso. E non lo dico così per formalità, ma perché ne sono davvero convinto. Heine, da Schubert a Schumann e ad altri musicisti romantici. È qualcosa che mancava nella letteratura musicologica italiana, e questo vuoto lo ha riempito felicemente Felice Todde, che è al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera,
0: Benvenuto, benvenuto a Radio 3.
1: sono ben contento, ben trovati.
0: Grazie, grazie, grazie. Anche perché appunto veramente lei ha fatto un lavoro prezioso, perché ha studiato con molta acribia, con molta attenzione, il rapporto che si è stabilito nel tempo tra la poesia di Heinrich Heine e i tanti compositori dell'Ottocento, soprattutto che si sono misurati con i suoi versi. Schubert, evidentemente, insieme a Schumann, sono i due autori forse che con maggiore intensità, con maggiore anche appropriatezza di stile, in qualche modo si sono avvicinati alla poesia di Heine, ma ci sono tanti altri nomi: Mendelssohn, Clara Schumann, Wagner, Liszt, Brahms, insomma, i molti, Robert Franz, che è forse il meno conosciuto di tutti, e tanti altri. Allora, le chiederei subito, Felice Todde, una cosa importante, secondo me, da mettere in luce, cioè, lei lo fa del resto nel primo capitolo del libro, pubblicato da Zecchini Editore, ve lo ricordo, è uscito proprio da poco, no? Todde, credo sia un libro molto, molto giovane ancora, vedo settembre 2026, quindi è proprio giovanissimo. E dicevo, lei lo dice nel primo capitolo: Heine tra romanticismo e realismo. Allora, questo nodo critico, no? Come tutti i nodi, forse
1: Sì.
0: va sciolto oppure no, oppure va lasciato annodato, non ho idea. Qual è l'individuazione stilistica di questo poeta che, ricordiamo, è nato nel 1797, esattamente l'anno in cui è nato anche Franz Schubert, no? Quindi dove e come lo
1: Esatto,
0: possiamo
1: sì.
0: collocare?
1: Senta, preliminarmente vorrei dire che l'uscita di questo libro si deve anche al contributo della Fondazione di Sardegna, una istituzione benemerita che sostiene molte importanti iniziative culturali.
0: Bene.
1: In questo caso il discorso romanticismo-realismo, vorrei ricordare che negli anni 60 e 70 di Heine ci si occupò assai in Italia. Dopodiché mi pare che questo grande interesse critico, parlo di Santoli, parlo di Paolo Chiarini, che hanno pubblicato tante cose con tanti saggi introduttivi di grande qualità, mi pare che questo interesse si sia attenuato. Bene, Heine nella cultura del suo tempo, tedesca e no, io me ne sono occupato in modo certamente non esauriente, piuttosto ponendo dei problemi o riproponendo dei problemi e risolvendoli. Quello sul realismo di Heine, cioè tra realismo e romanticismo, sull'ironia di Heine, sul rapporto tra le straordinarie prose. Penso a Schnabel e Wolfsky, il libro Le Grand Reisebilder, gli articoli sociopolitici, tutto questo è il rapporto con la sua poesia. Ecco, io penso che il problema del realismo o non realismo, o di che cosa consista il realismo di Heine, non sia stato risolto negli anni 60 e 70 e non lo risolverò certamente io. Questo penso
0: Il
1: proprio di
0: nodo
1: no.
0: rimane avviluppato per l'appunto,
1: Beh,
0: quindi
1: appunto, rimane avviluppato. Beh, no, avviluppato forse un po'
0: forse un po'
1: meno,
0: meno,
1: nel
0: vabbè.
1: senso che il sviluppo sta nella stessa scrittura di Heine, perché la coppia unisce delle cose apparentemente contraddittorie. Noi
0: Certo.
1: utilizziamo delle categorie, delle etichette, realismo, romanticismo, eccetera, intendendo per esempio per romanticismo fantasia, istinto, sentimento, invece per realismo concretezza, precisione, ma sono etichette che dobbiamo per forza usare, se no non ci capiamo su nulla.
0: Certo,
1: Nel
0: e del resto tutti.
1: caso di Heine, esse si coniugano in una maniera estremamente originale, direi unica.
0: Certo, ma basta poi leggere i testi, moltissimi che sono stati intonati dai compositori dell'Ottocento per rendersi conto che in realtà questi elementi sono sempre compresenti, no? Fantasia, immaginazione, visionarietà da una parte, no? E dall'altra anche però immagini concrete che si riferiscono anche ad una vita quotidiana in un certo modo, no? Quindi in realtà poi c'è un intreccio quasi inestricabile tra questi due elementi. Però lei ha nominato una categoria fondamentale per capire un po' la poesia di Heine e anche per capire in che modo i compositori si sono accostati a questa dimensione, che è la categoria della ironia. Ecco, in che
1: Sì.
0: senso possiamo parlare di ironia nella poesia di Heine? Mi viene Haydn, non so perché. Heine.
1: Nella poesia di Heine direi che l'ironia, per chi la sappia leggere, è patente, cioè si trova persino nelle grandi esagerazioni. Pensiamo agli ultimi Lieder di Dichterliebe,
0: Sì,
1: no?
0: di Schumann.
1: Sono una dilatazione del sentimento tale che quasi non ci possiamo credere. Il penultimo che dice questo Land der Wonne, questo posto meraviglioso, è descritto in un modo che fa quasi paura. E quindi abbiamo una sorta di contraddizione, ovviamente
0: Sì. Come accade
1: voluta.
0: nei racconti di Lovecraft, per esempio, no? Che sono talmente esagerati
1: Certo,
0: da produrre in realtà il
1: certo,
0: sorriso ironico, insomma, no?
1: certo. Certo, c'è una
0: Senta.
1: parentela con Hoffman, sicuramente. Ma
0: Certo.
1: ecco. Cosa posso dire? Nel caso di Schubert, mi pare la mia teoria è
0: Sì.
1: che gli ultimi Lieder di Schubert siano stati, gli ultimi tre particolarmente, siano stati fortemente influenzati da Heine, e che Schubert abbia compiuto quasi una svolta, perché di Stadt.
0: Sì,
1: Io mi sono permesso di dire
0: la
1: che è
0: città.
1: preimpressionista, forzando l'etichetta naturalmente, è così. Insomma, mentre a mio avviso, sebbene ci sia una corrente critica molto autorevole che lo nega, Schumann interpretò piuttosto bene l'ironia
0: Ecco, ecco.
1: di
0: A
1: Heine.
0: Schumann, Todd, ci arriviamo tra un istante, perché volevo rimanere su Schubert, appunto, che noi abbiamo aperto la trasmissione, dicevo, con Der Doppelganger, quindi con il sosia,
1: Mamma
0: come
1: mia,
0: si... che
1: che
0: veramente è
1: paura.
0: impressionante, no? Veramente è impressionante, proprio quello è uno degli ultimi Lieder di Schubert, no? Probabilmente scritto nel 1828, che è poi l'anno della morte, dove c'è diciamo una deformazione, persino, non voglio usare una parola a sproposito perché chiaramente questa non è la categoria estetica, ma quasi una deformazione espressionista della vocalità che viene portata.
1: Ma io ho usato questa etichetta,
0: esatto.
1: Abusandone, precisando che non era criticamente perfetta,
0: no.
1: Ma mi pare che anticipi. Se poi sentiamo come la interpreta T-shirt disco,
0: ah, sì.
1: Lì sentiamo quasi uno
0: sì.
1: Sprachgesang,
0: sì, c'è un urlo,
1: no?
0: C'è un vero e proprio urlo quando si vede l'uomo che si torce le mani, no? Nella lontananza, lì fa veramente impressione. Però volevo proporle un altro ascolto, Hirbild, la sua immagine,
1: sì.
0: Perché anche questo secondo me porta verso, insomma, beh, adesso lo ascoltiamo, no? Non ne parliamo prima, se no chiacchieriamo troppo,
1: sì.
0: L'ascoltiamo. Questo lead e lo ascoltiamo nella esecuzione, adesso glielo dico subito perché non me lo ricordo più di preciso. Vabbè, ah no, siamo sempre con Dietrich Fischer-Dieskau, certo, e Gerald Moore. Gerald Moore al pianoforte e Dietrich Fischer-Dieskau naturalmente la voce. Ascoltiamo questo lead.

0: Ecco, Felice Todde, leggerei insieme a lei e per i nostri ascoltatori il testo, la traduzione italiana naturalmente del testo di Hier Bild, appunto di Franz Schubert, tratto da Spannungsgesang, la voce di Dietrich Fischer-Dieskau e il pianoforte di Gerald Moore, perché in questi versi c'è una, mi sembra di poter dire, insomma, un'estetica molto precisa. Ero immerso in sogni oscuri e fissavo il suo ritratto, il Bild per l'appunto. E il volto amato cominciò misteriosamente ad animarsi. Un sorriso meraviglioso si diffuse sulle sue labbra. Lacrime di tristezza brillarono nei suoi occhi. Anche a me le guance si rigarono di pianto. Ahimè, non posso credere di averti perduta. E anche qui, Felice Todden, nel penultimo verso, no? Und ach, ich kann's nicht glauben, ahimè, non posso credere, no? E c'è anche qui un'esasperazione vocale, sia dal punto di vista della dinamica che Fischer-Dieskau ovviamente introduce, sia dal punto di vista proprio della tramatura, della linea melodica, no? Quindi una grande intensità, che però si sposa, se mi posso permettere, con qualcosa che di Heine a me è sempre rimasto molto appiccicato addosso, e cioè quella teoria del famoso Deutsche Idyll, no? Che Heine teorizza anche proprio nel suo libro dei canti, no? E cioè il Deutsche Idyll proprio come un pianto che improvvisamente si apre su un sorriso. E lì coglie l'essenza, no, del cosiddetto idilio tedesco, qualcosa che è una specie di idilio più o meno campestre e felice che viene però corrotto da una ferita, no? Da un'improvvisa epifania di tristezza, di malinconia o addirittura di dolore. E qui Schubert però, nonostante forse, me lo dica lei, glielo chiedo, non sia proprio in sintonia con l'ironia di Heine, che non era una categoria che Schubert potesse coniugare, però invece da questo punto di vista coglie perfettamente e magnificamente l'essenza del Deutsche Idyll. No? Mi sbaglio? Cosa dice?
1: Indubbiamente Schubert prende Heine con estrema serietà, quindi il lato ironico gli è sostanzialmente estraneo, non è nella sua, mi pare non sia nella sua mentalità e nella sua musica. Però in questo Lied, che quasi prefigura Schumann per certi aspetti, non dal punto di vista strettamente musicale, ma dal punto di vista del interpretazione. Ci sono intanto nel testo, io ho fatto una traduzione diversa da
0: Sì,
1: quella che lei ha
0: certo.
1: detto, ci sono alcuni caratteri fondamentali della poesia di Heine, il sogno intanto, no? L'aspetto onirico, però nel sogno prende vita l'amato volto e poi ci sono queste stranezze, pensi. Questo diminutivo, ein Lächeln, wunderbar, un sorrisino
0: Sì.
1: meraviglioso.
0: Sì.
1: E poi queste lacrime di tristezza fanno brillare gli occhi, quindi li rendono anche più belli. E
0: Certo.
1: poi scendono le lacrime
0: A chi guarda
1: gli occhi,
0: l'immagine?
1: sulle guance del poeta. Ma
0: Certo.
1: insomma, credo che anche questo sia un lead particolarmente interessante in Schubert, perché è durcomponiert,
0: Eh già,
1: ma
0: eh già.
1: non segue molto la libertà del durcomponieren. C'è in fondo un rispetto della forma, ecco, che è anche tipico un pochino anche di
0: Ecco, per
1: Schubert,
0: i nostri
1: a cui
0: ascoltatori che non
1: rallentava.
0: fossero proprio in grande intimità con queste definizioni, no? Il Lied durcomponiert è il Lied che non segue la
1: Sì,
0: ripetizione strofica, no? Dell'andamento dei
1: esattamente.
0: versi, sempre con la
1: Sì,
0: stessa intonazione musicale, ma è composto attraverso, no? Come vorrebbe dire, dal punto di vista proprio letterale. Quindi,
1: esattamente, questo vuol
0: ecco.
1: dire composto
0: Senta,
1: attraverso, in barba alle strofe,
0: in barba alle strofe.
1: anche se la parte musicale può anche essere uguale, come capita per esempio Margherita
0: Ah,
1: l'Arcolaio,
0: certo, come
1: no?
0: no, come no.
1: Ecco,
0: Lì
1: lì
0: c'è una
1: tema,
0: differenza
1: il
0: molto.
1: pianoforte è uguale, ma invece la
0: Già.
1: voce va per
0: Già.
1: altre
0: E poi
1: strade.
0: c'è il bacio, quel bacio che interrompe, no? Il moto
1: Vorrei
0: dell'Arcolaio.
1: dire una cosa, questo libro è da un certo punto di vista complicato. Lei ha accennato appunto all'aspetto musicale, perché gli esempi musicali sono tanti,
0: Eh sì,
1: che sono delle analisi musicali.
0: molto
1: Cosa fa
0: precise,
1: uno
0: molto
1: che
0: precise.
1: non conosce la musica? Sebbene io non abbia preteso di fare un'analisi dettagliata, ma insomma, cosa fa un lettore? Gli capita sto libro e la musica non la sa, beh, la salta, legge i testi e legge i commenti. E io spero, se c'è qualcuno di questi lettori che sto teorizzando, che gli venga voglia di mettere su un CD o di sentire la radio o di andare su YouTube per sentire l'esecuzione dei pezzi e
0: Certo,
1: su quella
0: ma io guardi,
1: fondarsi.
0: sostengo che la musica si può seguire benissimo anche senza saperla, perché in effetti i tracciati
1: Questo infatti,
0: melodici soprattutto non si
1: se
0: seguono
1: no, poverino, un
0: benissimo
1: lettore vede
0: e si
1: tutte queste
0: scoraggia.
1: note e dice: a questo libro non mi
0: No,
1: serve.
0: no, no, assolutamente è il contrario. Comunque abbiamo capito come, insomma, a contatto con Heine e in particolare con i testi poi raccolti, i testi a posteriori, no? Questa è una raccolta postuma, quello del Canto del Cigno, però mettono in luce appunto una trasformazione, una modificazione anche molto forte nello stile compositivo di Schubert, che si avvicina sempre di più a una specie di realismo psicologico, chiamiamolo così, insomma, no? Proprio
1: Sono
0: sul.
1: dei leader, questi ultimi sono veramente strani,
0: Sì,
1: ecco,
0: eh sì,
1: depistanti,
0: depistanti rispetto ai
1: tirano
0: 600 altri
1: fuori
0: leader.
1: da. Esattamente.
0: Senta, Felice Todde, avviciniamoci per qualche minuto, ce ne abbiamo ancora un 7-8 minuti di tempo, invece alla intensissima poi frequentazione che ha avuto Schumann dei testi di Heine, no? Anche quantitativamente più vistosi, no? Rispetto ai testi che ha utilizzato Schubert. Però mi vorrei concentrare, lei fa un'analisi molto precisa di tutte le raccolte di Schumann che utilizzano i testi di Heine, però l'approdo, non a caso lei riserva la conclusione del lungo capitolo su Schumann, che è un po' un libro dentro il libro, no? A Die Klavierliebe, inevitabilmente, perché è l'approdo forse più maturo, forse anche più felice dal punto di vista dell'invenzione, no? Ecco, in che senso diceva prima lei che Schumann forse coglie con maggiore sensibilità quegli elementi dell'ironia che sono contenuti nella poesia di Heine?
1: Ah, senta, se io credo che potremmo anche parlare del Liederkranz Opera 24,
0: Ah
1: che
0: beh,
1: già
0: certo.
1: contiene in nutre tutta una serie di cose poi riprese nel Dichterliebe Opera 48. Ma se noi prendiamo proprio Dichterliebe, no? Lei pensi i primi tre leader, che sono strettamente legati, indissolubilmente legati anche dal punto di vista
0: Certo,
1: armonico.
0: armonico.
1: Io non sono, tra l'altro, ho qualche perplessità sulla interpretazione di Bortolotto
0: Sì,
1: delle
0: ho letto,
1: armonie di
0: sì.
1: queste cose. Ecco. Ma pensi alla finta banalità del primo. Nel meraviglioso mese di maggio, quando tutti i germogli sbocciavano, allora nel mio cuore l'amore si è dischiuso. È una cosa di una banalità spaventosa. Quando tutti gli uccelli cantavano, allora le ho confessato la brama mia e il desiderio. Ma vogliamo dire che è falso? No,
0: No,
1: no,
0: assolutamente, anzi.
1: è un velo di, come dire, di più che d'ironia, di quasi banalità, ma poi sfocia nell'altro, dove subito dalle mie lacrime germogliano tanti fiori fioriti. E i miei sospiri si mutano in un coro di usignuoli. Qui siamo nella fantasia più sfrenata,
0: Certo.
1: improvvisamente, no? E poi la conclusione con quello veloce di rose, di lilie, eccetera, eccetera. Ma già qui abbiamo una vena ironica evidente. E poi c'è un concetto, diciamo, antifrastico.
0: Sì.
1: Quando dice, se ti guardo svanisce ogni dolore, quando ti bacio sono risanato, mi appone una gioia celeste, mi dici ti amo, allora devo piangere amaramente. Oddio, come sarebbe?
0: È di nuovo, no? Di nuovo quel sorriso che viene
1: e
0: rotto
1: poi
0: dalle lacrime.
1: Cose, una delle cose è animare individualmente gli elementi della natura.
0: Certo,
1: i fiori, anche gli edifici parlano in Heine. I fiori, le piante. Se i fiori sapessero che ferita ho nel cuore, piangerebbero con me e gli usignoli farebbero risuonare un canto consolatorio. Cioè sono cose che appaiono manierate in qualche modo. Ma perché? Perché c'è uno schermo di fronte a quella che è stata chiamata la ferita di Heine.
0: La famosa ferita di cui parlavamo prima, appunto.
1: Io bene, poi non credo che ci sia una, lo dico brevissimamente,
0: sì,
1: non credo che ci sia una svolta in Ich grolle nicht, quando dice non posso odiare, eccetera, che la svolta sia lì. Tutt'altro, no? Penso che la storia già prima piange, e poi dopo invece non piange più, quindi non c'è una linearità in questo.
0: No, di certo. Bene, io spero che siamo riusciti ad incuriosire i nostri ascoltatori e ad approfondire un po' questo rapporto di Heine con Schubert, Schumann, Brahms, che non abbiamo citato, ma insomma ci sarebbero molti magnifici ascolti anche da fare a proposito di Brahms. Però vorrei congedarmi.
1: Brahms,
0: sì.
1: Dica. No, dicevo Brahms, il conservatore, che poi l'ultimo lead è tutt'altro che conservatore.
0: Qui apriremo una questione critica immensa.
1: È tutta una storia.
0: Conservatore proprio è la parola, credo, meno indicata per leggere la musica di Brahms.
1: Anche comunque, se lui si proclamava antimodernista.
0: Ma insomma sono categorie, anche quelle categorie. Piuttosto pigre in un certo modo. E allora, caro Felice Todde, io ricordo il suo lavoro, il suo studio prezioso, Heine, da Schubert a Schumann e ad altri musicisti romantici, pubblicato da Zecchini Editore, e non ci possiamo che congedare nel segno di Dichter Liebe. E allora ascolterei proprio questo breve trittico iniziale dei primi tre Lieder da Dichter Liebe, opera 48. L'esecuzione questa volta è del baritono Christian Gerhaher, e al pianoforte c'è Gerold Hubert, e anche questa è una magnifica esecuzione. Grazie infinite, sì. Felice Todde,
1: grazie
0: grazie
1: a voi
0: per il lavoro che
1: lei
0: ha fatto. A presto, buona serata.
1: Immagino.
0: Buona serata.

0: gli umori diversi e contrastanti, dalla malinconia, alla tristezza, fino alla brillantezza, alla gioia quasi incontenibile, in questi tre brevi Lieder che aprono Dichterliebe, opera 48 di Robert Schumann su testo di Heinrich Heine. Abbiamo appena parlato con Felice Todde, grazie al suo libro che studia le relazioni tra Heine e i grandi musicisti dell'Ottocento, la voce di Christian Gerhaher e il pianoforte Gerold Huber. Ci saranno molti umori contrastanti e diversi, come sempre accade anche nei nostri teatri in prova, quindi do il mio benvenuto a Katia Ippaso, bentornata.
1: Buonasera Guido,
0: eccoci,
1: grazie.
0: Il lunedì sera è il momento del nostro incontro ed andare a cercare di capire quali sono gli spettacoli che stanno nascendo, non quelli che sono già nati, e questa è la bella intuizione originaria, no? Di teatri in prova. E vedo dai titoli qui che affronterai questa sera, sì, che c'è veramente un bel contrasto di umori e di stili.
1: Esatto, infatti queste note appunto che nominavano questa grammatica di tutti i sentimenti possibili erano appunto quelle giuste per introdurre questa puntata di Teatri in Prova, dove come sempre cerchiamo di metterci in ascolto con quanto si muove sotto traccia, con i movimenti invisibili che guidano appunto, come dicevamo, le nuove creazioni della scena teatrale. Allora questa sera cominciamo il nostro viaggio da Genova, dove a breve l'8 ottobre inizierà la nuova stagione del Teatro Stabile. Il primo appuntamento è al Teatro Ivo Chiesa con l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, regia di Davide Livermore, che è anche il direttore artistico del Teatro Nazionale di Genova. Lo spettacolo debutta l'8 ottobre e resterà in scena fino al 18 ottobre. Allora Guido, naturalmente è un titolo che esercita un fortissimo potere evocativo, non solo per la storia della letteratura italiana, ma anche per la storia della musica e naturalmente anche per la storia dell'arte scenica. Una lampadina non può che accendersi immediatamente sull'anno 1969, cioè l'anno in cui debuttò a Spoleto l'Orlando Furioso di Ronconi con l'adattamento teatrale allora di Edoardo Sanguinetti. Sono passati appunto 57 anni e oggi Davide Livermore si accosta al poema cavalleresco basandosi sull'adattamento, la riduzione di Margherita Rubino e su una visione poetica molto precisa che andremo a scandagliare con due delle interpreti. Siamo alla fine del mondo, di un mondo, e non restano che le donne a cercare di ritrovare il senno perduto dell'umanità. Ho scelto cinque attrici di una grandezza che permette di affrontare Ariosto senza proteggerlo, senza semplificarlo, dice Davide Livermore, e soprattutto senza avere paura della sua lingua. Ed è quindi attraverso la voce di due delle protagoniste che abbiamo deciso stasera di attraversare appunto l'Orlando Furioso. Siamo con Laura Marinoni. Buonasera Laura. Pronto? Abbiamo Laura Marinoni.
2: Buonasera.
1: Sì, buonasera Laura. Grazie di essere con noi. Abbiamo anche Linda Gennari. Buonasera Linda.
3: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, Linda Gennari, lei interpreta Orlando e anche la Luna. Cominciamo proprio sì. dal protagonista di questo grande poema cavalleresco. Allora, quello che lo spettatore vede subito d'apertura di sipario è uno spazio, diciamo, che insieme reale e metafisico, è uno spazio occupato da un aereo divelto, è un relitto con un'ala spezzata che forse è appartenuto a un'altra epoca, forse invece appartiene alla nostra. Sappiamo, questo lo leggiamo e ce lo dice anche il regista nelle sue note, che tutto inizia dalla fine, cioè dalla voce di un comandante che annuncia che lo spazio aereo sta per essere chiuso per 72 ore. In questo scenario sospeso appaiono i personaggi creati da Ludovico Ariosto nel Cinquecento. In questo scenario, Linda Gennari, che evoca comunque un mondo silente e tenebroso, chi è Orlando? E perché perde il senno?
3: Allora, Ariosto fa, attraverso Orlando, credo ci restituisca un ritratto estremamente lucido e inquietantemente moderno di una figura di uomo che è l'eroe, il paladino perfetto, molto valoroso, coraggioso. Dietro questa maschera però si, in qualche modo si rivela, si annida un uomo che proietta il suo valore, proietta totalmente il suo valore in questa donna appunto angelicata, una donna che non è più una persona reale, ma è in qualche modo appunto una figura vista astrattamente come donna ideale e casta e che in qualche modo è specchio, fa da specchio a Orlando per riconoscere, per restituirgli un valore. Nel momento in cui Angelica invece si rivela donna reale e quindi sceglie indipendentemente nei sentimenti, nel sesso, il mondo di Orlando crolla, il suo io si frammenta, si liquefà e sopraggiunge dunque la pazzia.
1: Ecco.
3: Diciamo che è un ritratto che oggi probabilmente noi definiremmo, con gli strumenti che abbiamo, di un narcisista patologico.
1: Ecco, chiaro.
3: E quindi lo trovo estremamente, appunto, moderno.
1: Angelica.
3: E anche inquietante.
1: Ecco, moderno e anche inquietante, quindi appunto questa scissione dell'io che viene anche causata dall'incontro con un fantasma, diciamo, appunto d'amore. E Angelica, nel ruolo di Angelica abbiamo un'altra attrice, perché appunto il cast è prevalentemente femminile, che è Anna Della Rosa, che poi interpreterà anche Melissa, Rinaldo e Zerbino. Allora, Laura Marinoni, lei interpreta invece Astolfo, prima di tutto, poi Bradamante e anche Carlo Magno. Allora, come Astolfo ha un compito, direi, di vitale importanza, cioè cercare il senno di Orlando. Fra l'altro, per il suo personaggio, tutte voi attrici siete state invitate a, diciamo, dedicare dei versi, delle immagini, delle vostre, la vostra proprio rappresentazione, no, dei personaggi che andate incontrando. E per il suo Astolfo, lei ha anche scritto delle rime che saranno pubblicate nel programma di Sale, in cui esalta questo astronauta. Amore del paladino che macina ottave sempre sognando. Quindi in qualche modo Astolfo nella sua immaginazione rappresenta proprio la scrittura, Laura Marinoni.
2: Allora, intanto Astolfo è veramente un personaggio eroicomico, un personaggio che si differenzia moltissimo dagli altri paladini e che ha anche un côté molto divertente. Nella prima parte lui è trasformato in mirto perché si è innamorato della maga Alcina che gli ha fatto un incantesimo e l'ha trasformato in mirto, quindi è un personaggio che ha delle scene molto godibili, veramente molto divertenti anche da interpretare, e poi ha un finale invece in cui va sulla luna, va proprio fisicamente sulla luna, portato da San Giovanni per recuperare il seno d'Orlando, e quindi qui gli viene dato un compito molto alto. Poi la regia di Davide Livermore, fantasmatica come sempre, ci porta proprio così a volare, ci porta in un altro luogo dove la terra si vede come un luogo lontano, il luogo dove la pazzia resta là e non se ne va mai, no? Quindi ci sono molte sfumature, ma come in Astolfo, in tutti i personaggi, sono personaggi estremamente umani, visti con una grande ironia da parte di Ariosto, e quindi in realtà tutta è una grandissima favola in cui c'è molto divertimento. Io per prima confesso che dall'epoca della scuola non avevo mai più rivisitato, riletto Orlando Furioso, mi sono accorta che siamo davanti a un'altra Divina Commedia, cioè come proprio altezza e compattezza di stile e meraviglia, ecco, è proprio un testo meraviglioso, per cui da Stolto poi io personalmente passo a Bradamante, che è una specie di Orlando al femminile, nel senso che segue, cerca disperatamente il suo Ruggero e non lo trova mai. Questi sono personaggi che hanno un'ossessione amorosa, no? E quindi sono visti ironicamente. E poi c'è Caio Magno, che ha una scena bellissima in cui c'è la grande battaglia di Parigi, e quindi c'è proprio la cristianità contro i saracini, però è tutto visto in modo incredibilmente contemporaneo da Ariosto, senza giudizio, ovvero i saracini, i musulmani, non sono affatto descritti come inferiori ai cristiani. C'è una grande denuncia della guerra.
1: Ecco, allora questa favola che ha tutti i toni del dramma, ma anche del divertimento. Quindi...
2: denuncia della guerra.
1: Ecco, allora questa favola che ha tutti i toni del dramma, ma anche del divertimento, quindi dell'ironia.

si vide il manicolto, amor satollo. Ce l'hai, mi studio ancora il duolo, eppure quel mi fa forza. E male a sconder pollo, per lacrime e sospiri, da bocca ed occhi, convien voglio non voglia al fin.

tuo cuore per mezzo al bosco alla più oscura frasca. E quando poi mi hai avviso d'essere solo con Cristo. Mai di gridarmi arresta, né la notte, né il timido.

0: arrivate e come sospirar possa mai tanto e spesso di come così nel pianto.
1: Ecco, siamo entrati nelle atmosfere dell'Orlando Furioso di Ariosto, nella messa in scena di Davide Livermore, spettacolo d'apertura del Teatro Stabile di Genova, Teatro Nazionale, dall'8 ottobre al Teatro Ivo Chiesa. Allora, dicevamo, ne stiamo parlando con due delle attrici protagoniste, un Orlando Furioso tutto al femminile che vede in scena un quintetto di prime attrici del teatro italiano: Laura Marinoni, Linda Gennari, Anna Della Rosa, Mariangela Granelli e Anna Maria Ghirardelli. L'unico uomo in scena, Fulvio Pepe, che abbiamo ascoltato e che interpreta tre ruoli diversi: il narratore prima di tutto, poi San Giovanni Evangelista e il Sole. Allora, Linda Gennari, il secondo personaggio costruito su di lei è quello della Luna, che sarà protagonista dell'ottava scena, perché il vostro Orlando è diviso in otto scene: le donne, maghe, incantesimi, il castello incantato, i cavalieri, l'arme, l'assedio di Parigi dopo la battaglia, la pazzia di Orlando e infine appunto il viaggio sulla luna e il senno umano. Fra l'altro lei ha collaborato anche alla drammaturgia accanto a Davide Livermore, a Fulvio Pepe e Carlo Sciacaluga. Allora, intanto, questa luna che è stata evocata anche prima da Laura Marinoni, come ce la dobbiamo immaginare? Queste ampolle in cui viene custodito il senno degli uomini, come verranno disegnate?
2: Beh, vengono disegnate, diciamo, prima di tutto attraverso l'immaginazione, attraverso le parole di Laura, perché è Astolfo che finisce sulla luna e che vede cosa la luna raccoglie. Una delle battute che dico in quanto luna è: ciò che si perde là, qui si raguna, ciò che si perde sulla terra si raduna sulla luna. E Astolfo, camminando sulla luna, vedrà tutta una serie di cose che poi racconterà, e quindi poi questo farà nascere delle immagini nel pubblico. E questa luna è, beh, la luna è il simbolo in assoluto della femminilità, della fertilità, è una sorta di idea lontana e vicina allo stesso tempo, distante e intima, e ha qualcosa anche di molto ironico, c'è come una sorta appunto di distanza empatica, però
1: bello. La distanza empatica,
2: sì,
1: è una chiave,

0: Sì, un po' una diva,
1: Capricciosa.
0: sì, ma benevola anche però, con questo sorriso un po', cerco sempre un po' un sorriso nel restituirla.
1: Ecco.
0: Ed è molto divertente che poi appunto è proprio sulla luna che finisce il senno di Orlando, quindi è un bel gioco di specchi, diciamo.
1: Ecco, assistendo alle prove del vostro spettacolo, mi è sembrato appunto di registrare un'atmosfera che voi state anche restituendo con le vostre parole, che è un'atmosfera molto seria, insieme molto giocosa. Quindi, da un lato,
0: Sì.
1: la precisione ritmica e musicale che Livermore, che ho uomo di musica e uomo di teatro, ha chiesto ai musicisti. Ricordo che in scena ci sarà il trio La Chimera, che suona strumenti di filologia antica, e anche alle attrici, perché insomma insieme bisogna fare un lavoro contrappuntistico. E dall'altro c'è
0: Sì.
1: appunto un'atmosfera divertita che asseconda l'aspetto fantastico, immaginifico appunto dell'Orlando Furioso. E Laura Marinoni, prima di salutarci, mi viene in mente un'espressione di Nietzsche che parlava del danzare in catene. Allora mi chiedo se il fatto di essere essenzialmente un ensemble di attrici donne abbia facilitato questa danza in catene.
0: Ma io intanto credo che siano un gruppo di attrici che in gran parte hanno già lavorato insieme, si conoscono, si stimano, si vogliono bene e hanno un entusiasmo particolare che sposa lo spirito di Livermore. E lui, il primo giorno di prove, ci ha detto: noi dobbiamo immaginarci come bambini. Ma non bambini che fanno il verso, che fanno la parodia. Dobbiamo ricordarci di quando eravamo bambini e quindi entrare in questo grande gioco teatrale con quello spirito, per cui ci sono duelli che ovviamente sono nati come da dei ragazzini che prendono le spade di legno e giocano in modo serissimo a fare i paladini. Abbiamo cambi di scena veramente mirabolanti, e quindi è un grande gioco di squadra ed è molto gioioso, molto faticoso, perché appunto comunque le ottave una costrizione, però è una costrizione come lo è la grande poesia, che ti porta a un livello superiore, che come dice Davide ti fa sempre alzare l'asticella. E quindi è come un recitar cantando che deve mantenere il senso, ovviamente, no? Perché è importantissimo far capire, aiutare il pubblico a entrare nella lingua, non sempre facile di aiuto, ma nello stesso tempo il divertimento di nuotare dentro queste strofe, queste magnifiche ottave che alla fine ti aiutano, perché è come essere dentro è come cantare, ecco, è
1: Ecco,
0: la stessa cosa.
1: bene, siete riuscite perfettamente a farci entrare appunto in questa musicalità, anche in questa precisione, perché appunto non c'è nessuna approssimazione, c'è un dominio appunto dello strumento, che è quello che sia il regista che gli interpreti stanno cercando, e comunque c'è naturalmente anche la fantasia, la libertà e il gioco. Ringraziamo Linda Gennari, grazie Linda per essere stata con noi.
0: Grazie a voi davvero.
1: E grazie a Laura Marinoni, grazie Laura, come sempre.
0: Grazie, vi aspettiamo molto, molto volentieri a teatro per conoscere o ritrovare l'Ariosto.
1: Bene, ricordiamo anche che accanto alle attrici che abbiamo nominato anche prima, Anna Della Rosa, tra le altre, Mariangela Granelli e Anna Maria Ghirardelli, abbiamo anche una danzatrice, Silvia Bennett, che simboleggia l'anima mundi. E da Genova ci spostiamo a Pistoia, dove in apertura della nuova stagione del Funaro è previsto un focus su Sotterraneo, sul teatro sotterraneo, di cui qui, fra l'altro, Radio 3 abbiamo spesso seguito i processi gesti, i movimenti, sintonizzandoci in vario modo con il loro linguaggio corrosivo, critico e paradossale. Allora, per capire esattamente quello che si sta preparando per le serate del 16, 17 e 18 ottobre, abbiamo raggiunto al telefono uno dei fondatori della compagnia, Daniele Villa. Buonasera, Daniele.
2: Ciao, buonasera a te e a chi ci ascolta.
1: Allora, Daniele Villa, mi ricordo che in un'altra puntata di Teatri in Prova avevamo già seguito un po' i primi bagliori di Time Capsule, che è uno spettacolo festa, un viaggio nel tempo, in questo nostro tempo, ma anche nel vostro specifico tempo, perché appunto avete festeggiato i 20 anni, 2 decenni di vita teatrale, dando continuamente, bisogna ammetterlo, molti segnali di divertimento, ma anche di allarme. Allora, ecco, cominciamo dalla vostra Time Capsule che aprirà la finestra sotterranea del 16 ottobre. Rispetto a questi 20 anni, Daniele Villa, quando tutto è cominciato, quali erano le vostre preoccupazioni, i vostri desideri e come si sono trasformati appunto nel corso del tempo?
2: Sì, come dicevi, ci piace stare in equilibrio fra divertimento e male di vivere, fra allarme e gioco. E la preoccupazione era che questa potesse essere una strada teatrale che non trovava spazio, che non riusciva a entrare in connessione con il sistema teatrale, il pubblico, la critica. Invece, per fortuna, ci siamo riusciti e riusciamo a portare avanti, evolvere, trasformare il nostro linguaggio da 20 anni. Quindi diciamo che avevamo voglia, come abbiamo fatto per il decennale, per i primi 10 anni, avevamo voglia di festeggiare anche il traguardo dei 20 anni. L'abbiamo fatto aprendo questa capsula del tempo che avevamo raccolto nel 2015, facendo lasciare al pubblico tutta una serie di messaggi che nel 2015 sono stati murati nella parete del Teatro Studio di Scandicci, un luogo in cui abbiamo lavorato molte volte, e che nel 2025 abbiamo riaperto per inventarci una performance, spettacolo, festa ispirata proprio a quei messaggi lasciati dal pubblico del 2015, lasciato in qualche modo a noi stessi, dandoci un appuntamento nel futuro. Da questa, diciamo, traccia è nato poi Time Capsule, che replichiamo adesso, dopo averlo fatto a Firenze, lo replichiamo adesso a Pistoia per Teatri di Pistoia, che è una struttura dove siamo compagnia residente con la quale abbiamo portato avanti tantissimi progetti. Quindi diciamo che Time Capsule raccoglie questi messaggi, li mette in connessione con scene di repertorio e scene inedite della compagnia e riflette sul rapporto che abbiamo avuto con questi 10 anni, con il loro immaginario e col tempo che è passato.
1: Allora, la sera successiva, invece, il 17 ottobre, sempre per i Teatri di Pistoia al Funaro, andrà in scena in anteprima nazionale Stupido Cene. E allora, prima di farcelo raccontare da Daniele Villa, entriamo velocemente, brevemente, nelle atmosfere evocate, quindi dalla nuova opera di teatro Sotterraneo.
3: Nella prossima ora Teodora parlerà di cose che da oltre 10 anni ossessionano gli autori di questo pezzo, che evidentemente si credono chissà che cazzo e vogliono spiegarvi delle cose. Arroganti, eh? Partiamo proprio da qui, dall'interiorità, dal rapporto con noi stessi, dall'autopercezione. Voi, quanto pensate di essere persone razionali in una scala da 1 a 10? Vi capita mai di urlare più forte al telefono come se questo ne migliorasse la ricezione? Vi capita di cliccare compulsivamente il pulsante dell'ascensore come se questo lo facesse muovere più velocemente? Nel traffico avete spesso la sensazione che gli altri vi rallentino apposta e non siano esattamente come voi, dei poveri stronzi nel traffico? Quando siete in vacanza all'estero, vi lamentate mai del fatto che ci sono troppi turisti? Vi capita di pesarvi 2-3 volte se la bilancia vi dice un numero che non vi piace e invece di rimetterla velocemente a posto felici se il numero vi soddisfa? Vi capita mai al supermercato di paralizzarvi indecisi se comprare il latte perché non ricordate se ce l'avete a casa e se non ce l'avete sarà davvero fastidioso domattina mangiare i cornflakes secchi, ma se ce l'avete rischiate che poi vada male?
4: Customer announcement. We'd just like to inform you this store is now closed.
1: Ecco, era un breve frammento da Stupido Cene, il nuovo lavoro di teatro sotterraneo che debutterà al Funaro di Pistoia il 17 ottobre. Una conferenza spettacolo, così viene raccontata, sulla realtà, o meglio su come il nostro cervello di Sapiens interpreta la realtà. Ne stiamo parlando al telefono con Daniele Villa, che è anche il drammaturgo della compagnia, oltre che uno dei fondatori. Allora Daniele, abbiamo un po' la sensazione qui in studio che questo nostro cervello di Sapiens non esca molto bene da questo vostro lavoro.
2: Beh, diciamo che Stupidocene, come da sottotitolo, è una conferenza spettacolo. La voce che abbiamo sentito è quella di Teodora Grano, che è danzatrice e coreografa, che espone questa conferenza, che parla, senza voler esprimere giudizi, ma diciamo riferendo decine di libri che abbiamo studiato negli ultimi anni al riguardo, parla degli errori cognitivi sistematici del nostro cervello. Noi Sapiens abbiamo il potenziale per raggiungere i confini del sistema solare, ma al tempo stesso abbiamo degli automatismi che ci predispongono, diciamo, a interpretare in modo errato, in modo automatico, in modo irrazionale la complessità che ci circonda. Questo è un tema che ci ossessiona da anni. Abbiamo fatto diversi spettacoli che avevano a che fare col rapporto con la realtà, col rapporto fra Sapiens e le narrazioni, fra Sapiens e l'ideologia, fra Sapiens e la percezione. Dietro a tutti questi spettacoli c'erano decine di libri che a un certo punto hanno costituito una sorta di magma di concetti, informazioni, approfondimenti fra neuroscienza e psicologia cognitiva che sentivamo di voler fermare in una forma che fosse divulgativa e spettacolare. Perciò giochiamo un po' con Teodora Grano, che spiega tutta una serie di cose che noi abbiamo imparato negli ultimi anni, che abbiamo appreso dai libri, dagli incontri, dalle conferenze, però con tono ironico, autoironico, ludico, cercando di trasformare questo momento divulgativo in una macchina teatrale vera e propria, ci accompagna, diciamo, in un viaggio in quelli che sono i meccanismi che fanno sì che Sapiens, con tutto il potenziale di intelligenza di cui dispone, possa comportarsi sorprendentemente in modo stupido. E quindi è una cosa che non riguarda qualcuno in particolare, ma tutti noi. Sono meccanismi evolutivi che costruiscono, definiscono, strutturano il nostro cervello.
1: Allora, prendiamo decisioni del silenzio del subconscio senza accorgercene, leggo appunto dalle vostre note di presentazione dello spettacolo, e mi veniva in mente come sia cambiato nel tempo anche la percezione, il rapporto che gli artisti, in questo caso stiamo parlando di voi, ma che diciamo che gli artisti hanno con la realtà, no? Abbiamo passato così tanto tempo a cercare vie di fuga dalla realtà, anche di abbracciare questo inconscio, questo subconscio. Basta citare per esempio tutto il movimento surrealista francese, di quando André Breton andava scrivendo fuori dalla sua porta mentre dormiva, il poeta lavora, non disturbiamolo. E adesso noi ci stiamo in qualche modo invece dannando per trovare segni di realtà, no? In un mondo che ha perso definitivamente i confini. Quindi in questo vostro diciamo cercare anche testimonianze di un reale che non sia totalmente svanito, no? Nel virtuale, che cosa avete trovato, ecco, state facendo, e soprattutto in questo movimento verso Stupidocene, Daniele Villa?
2: Beh sì, diciamo che se un tempo il problema dell'epoca era l'essere oppressi da una realtà troppo conformante, oggi forse il problema dell'epoca è aver perso la capacità di condividere una realtà minima sulla quale operare. La frammentazione di come tutti percepiamo e rinarriamo la realtà ha raggiunto livelli tali per cui ognuno di noi può alienarsi in una ricostruzione molto, molto personalizzata, customizzata, mi verrebbe da dire, del proprio racconto della realtà, e questo sta polarizzando ovviamente ognuno di noi verso un isolamento, una separazione, una incomunicabilità di quella che dovrebbe essere, almeno diceva Umberto Eco, lo zoccolo duro dell'essere, cioè quella soglia minima sulla quale possiamo concordare, se non su ciò che è reale, su ciò che non lo è, e quindi provare a lavorare su ciò che ne avanza. E quindi, come dicevo, questa per noi è un'ossessione che ci accompagna da anni. Stupidocene è una raccolta di tutto quello che di profondo, complesso, articolato abbiamo trovato in trattati di neuroscienze, di psicologia cognitiva, di biologia evolutiva, su tutto quello che persone infinitamente più preparate di noi su questi temi ci hanno spiegato attraverso le loro pubblicazioni e divulgazioni, su come funzionano quei meccanismi neurocognitivi per cui noi possiamo sostituire la realtà con mille altri surrogati, a partire dalle storie che ci raccontiamo. E quindi quello che abbiamo trovato e che Stupido Cene cerca di trasmettere è quella che noi chiamiamo anche nello spettacolo la maledizione della metacognizione, cioè la capacità che tutti noi possiamo allenare di domandarci perché stiamo pensando una determinata cosa, sulla base di quali preconcetti, pregiudizi, bias stiamo pensando una determinata cosa, come arriviamo a pensarla e se forse non sia un automatismo che possiamo correggere, perché in realtà quello che pensiamo non coincide e neanche si avvicina alla realtà dei fatti. Questa è una specie di contagio che noi tendiamo a cercare attraverso Stupido Cene, col teatro, col gioco e con gli strumenti culturali che abbiamo raccolto in questi anni.
1: Ecco, direi che il gioco, la dimensione ludica, è qualcosa che sta un po', avvolgendo questa puntata di Teatri in Prova. Anche naturalmente stiamo parlando di giochi serissimi, di giochi che in questo caso, chiamano in causa anche la scienza. E noi salutiamo e ringraziamo Daniele Villa per essere stato con noi. Grazie, Daniele.
2: Ciao, un saluto a tutte e a tutti.
1: E facciamo ascoltare però prima di salutarci un secondo frammento da Stupido Cene.
3: Anno 1995. Due tizi di nome Wheeler e Johnson irrompono in una banca in Pennsylvania armati di pistole. Sono a volto completamente scoperto e infatti i cassieri sono terrorizzati ma anche perplessi. La faccia di Wheeler Johnson è scoperta e anche un po' unta e traslucida. Ovviamente i cassieri consegnano i soldi senza chiedere: scusa, ma che cazzo hai in faccia? Se ti puntano una pistola addosso non è che ti metti a fare domande. I rapinatori fuggono col malloppo, ma poco dopo vengono arrestati mentre camminano tranquilli per strada. Appena ammanettati dichiarano: ma avevamo il succo di limone in faccia! Dall'interrogatorio emerge che avevano letto su internet che il succo di limone viene usato come inchiostro invisibile e avevano dedotto che cospargendosi la faccia di limone sarebbero diventati invisibili per le videocamere.
1: Ecco, era un secondo frammento da Stupido Cene, lo spettacolo di teatro sotterraneo che debutterà in Prima Nazionale al Fonario di Pistoia il 17 ottobre. Poi la monografia su teatro sotterraneo si chiuderà il 18 ottobre con il DJ Show, uno spettacolo che vuole far ballare il pubblico, ma dentro una drammaturgia. E cambiamo completamente di registro, di tono, andando a Milano per sintonizzarci con un'altra apertura di stagione, quella del Teatro della Cooperativa, che dal 10 al 25 ottobre ripropone tre spettacoli storici del suo repertorio, tutti e tre scritti da Renato Sarti, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera, Renato.
5: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, Renato Sarti, anche a lei grazie per essere con noi a quest'ora tarda della sera. Allora, abbiamo appena parlato con Teatro Sotterraneo, che ha voluto festeggiare i suoi 20 anni di vita facendoci fare un viaggio dentro una capsula del tempo. Anche voi celebrate un anniversario importante, sono i 25 anni di vita del Teatro della Cooperativa di Milano, che è sempre stato un punto di riferimento, diciamo, per un riferimento importante, imprescindibile per quel teatro che guarda alla storia, alle nostre radici. Allora, il primo spettacolo di questa monografia, dove l'indagine sul passato si volge sempre al tempo presente, è Nome di battaglia Lia. Ecco, perché Renato Sarti ha sentito il bisogno di riallestire questo che poi è stato il primo spettacolo, appunto uno spettacolo del 2002, e che cosa ha da dirci oggi Gina Galeotti Bianchi?
5: Ma niente di nuovo se non che i tempi costringono a guardare il nostro passato per scoprire percorsi inaspettati per i più o non mai sentiti, o meglio, all'interno della storia della Resistenza milanese, l'importanza del ruolo delle donne. Gina Bianchi Galeotti, Nome di battaglia Lia, era una partigiana che il giorno prima della liberazione viene massacrata falcidiata da un Africa di Mitra dei nazisti sulla via della fuga. Lei era incinta di 7 mesi e stava portando nel quartiere di Niguarda, dove il teatro cooperativo ha la sua radice, l'ordine dell'insurrezione. è una donna che aveva fatto mille cose, era una dei dirigenti dei gruppi di difesa della donna che a Milano vantava 50.000 aderenti, donne che con azioni nei mercati, facendo le staffette, portando le armi quando c'erano gli attentati o cose del genere, hanno praticamente avuto un ruolo fondamentale anche se... Ahimè, poco riconosciuto. Teniamo conto del nome di Gina Galeotti Bianchi, fino allo spettacolo che avevamo messo in scena nel 2003, il 2002, il primo spettacolo che avevamo messo in scena, non c'era una via dedicata a lei, un giardinetto, una piazza, uno slargo, niente. Grazie anche al nostro lavoro. La città di Milano oggi ha un giardino dedicato a lei e un po' la città se ne parla non solo per lo spettacolo, ma perché venne citata dal presidente Napolitano nel 2015, se non sbaglio, nel discorso 25 aprile alla Scala, perché prendemmo per questo spettacolo una medaglia sempre al presidente della Repubblica. Insomma, di Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia lì a Milano forse conosce un pochino di più la storia, che è una storia fondamentale, importantissima.
1: Allora, io farei ascoltare anche ai nostri ascoltatori un frammento dello spettacolo di cui stiamo parlando, Nome di Battaglia Lia, con Renato Sarti, Marta Marangoni e Rossana Mola.
6: Arriva il 24 aprile del 45 e i partigiani vogliono il mio balcone per sparare. Io cosa devo fare? Ci do le chiavi del mio appartamento e me ne vado via con i miei bambini. Tre bambini, eh? L'ultimo aveva 5 mesi. Lì sopra, sul balcone della salumeria Rizzi, c'era la mitraglia. E qui sul mio balcone c'erano i partigiani, il Valeriano, il Parini con la mitraglia, non lo so cosa. Le parti da proprio da qui. Dani guarda, dalla via Ornato al 7, la risurrezione di Milano. Il 24 aprile mia nipote Iole esce con la bicicletta per andare a delle riunioni. Ha non so quali messaggi da portare. Stiamo aspettando altre compagne, tra cui la Gina Bianchi.
7: Io mi occupavo della zona Zara Stazione Centrale e la Gina Bianchi era la responsabile del settore di Niguarda, settore terzo, però noi non ci conoscevamo. Io l'ho conosciuta il giorno della morte. Appuntamento piazzale Maciacchini davanti al baracchino dei fiori. La ragione dell'incontro, diciamola la ragione ufficiale, era che alla Gina Bianchi sarebbe stato affidato da quel momento un incarico più importante nel gruppo provinciale dei gruppi di difesa della donna. E io devo quindi prendere il suo posto alla direzione del settore terzo, il settore di Niguarda, quello che prima dirigeva lei, no? Ed è quindi prevista una piccola riunione proprio qui, in via Armada 8, per due ragioni. Una è per il passaggio di consegne tra me e la Gina Bianchi, e l'altra più semplicemente per presentarmi alle donne di Niguarda. L'insurrezione è già nell'aria. 24 aprile, pomeriggio presto, piazzale Baciacchini. È la Maria Anzaglia a combinare l'incontro e il segno di riconoscimento, no, non ricordo bene se era forse un fiore o un giornale. Un giornale. Una donna simpatica, piacente, appoggiata con la bicicletta. Io non sono mai stata puntuale in vita mia, ma lì. Durante la resistenza è questione di vita o di morte, non puoi arrivare neanche in anticipo. Allora lei in bicicletta, io in bicicletta e capisco subito che c'è qualcosa di strano, è il modo come sale in bicicletta. E dopo qualche pedalata, ma Lia, ma c'è qualche novità?
8: Sono incinta.
7: Incinta di quanto?
8: 5 mesi, e quando nascerà? Quando nascerà i fascisti, non ci saranno più. Di dove sei?
7: Di Milano.
8: Io sono di Suzzara, mio marito invece è cremonese, sai? Si chiama Bruno Bianchi, è in carcere a San Vittore, sono stata in carcere con lui, poi. Beh, io e lui questo bambino l'abbiamo fabbricato in un intervallo del reciproco arresto, senti? Ora ti dico una cosa che tanto sappiamo solo io e te: domani libero il mio marito, ma non solo lui, e vengono liberati
7: Ma
8: tutti!
7: come fai a sapere certe cose? Dai! Scusa! Ma figurati!
8: Queste sono cose che non si dicono!
7: Ah, lei ha una premura, un'agitazione che va molto al di là dell'incontro con le donne di Niguarda. Probabilmente lei deve avere l'indicazione dell'insurrezione di Niguarda e qui succede qualcosa.
8: Dobbiamo fare in fretta, non c'è un minuto da perdere!
7: Ho capito, qualche messaggio, qualche indicazione. Accidenti! Accidenti a questo ospedale! Lia, sai cosa potremmo fare? Per arrivare in via Armada potremmo passargli da dietro, che è più sicuro, non di qui che ci sono gli
8: No,
7: spari.
8: io sono d'accordo con te che se si impiega lo stesso tempo senza rischiare, bene, però vedi, dobbiamo anche prendere la strada che ci serve di più, perché non ho bisogno di dirlo a te.
6: È proprio in questi momenti che si vede il coraggio dei comunisti.
9: Sì, ho capito il coraggio dei comunisti, ma qui fra poco
6: c'è
9: poi uno scontro, perché è cominciata, sta cominciando l'insurrezione.
6: Non c'è tempo di fare la strada dietro l'ospedale, è troppo lunga.
9: E intanto arrivano i camion tedeschi e fascisti e forzano il primo posto di blocco, che i partigiani con i loro quattro fucili tentano di sparare nelle ruote di quel pezzo di via che va dall'inizio proprio di Miguarda, sfocia in una piazzettina un po' prima di Via Armada, dove noi dobbiamo arrivare. Intanto si intensificano le cose. A un certo punto un gruppo di partigiani, 4-5 compagni, non di più, non abbiamo una barricata, un ostacolo, qualcosa, e ci dicono:
10: a terra, a terra, giù!
1: Ed era un frammento che abbiamo voluto far ascoltare quasi integralmente da Nome di Battaglia Lia, storia di Gina Galeotti Bianchi uccisa dai nazisti, come abbiamo appena ascoltato assieme al bambino che portava in grembo. Renato Sarti è con noi al telefono, è l'autore e il regista ma anche interprete, accanto a Marta Marangoni e Rossana Mola, di questo spettacolo che viene riallestito dal Teatro della Cooperativa di Milano. Allora, Renato Sarti, fra l'altro questa storia, questa sequenza, questa decisione delle due amiche di prendere una strada invece di un'altra, la volontà di Lia di volere essere all'appuntamento con la storia, di fare in fretta, di entrare in ospedale e comunicare quello che voleva comunicare, giocherà, diciamo, una partita importante appunto nella sua morte. Ed è una scena che viene ricostruita anche nel bellissimo libro di Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne, che dice molte cose, che lo sfogliavo appunto prima di iniziare la puntata, perché appunto sollecitata dal tema, dal discorso che avremmo fatto insieme, e Benedetta Tobagi fa notare come la maggior parte di queste donne che hanno fatto la resistenza, che hanno partecipato attivamente poi dopo, alla fine della guerra, non sono state riconosciute, e molte di loro, a parte appunto coloro che sono morte giovani come il caso di Gina Galeotti Bianchi, ma molte di loro poi alla fine hanno faticato anche a raccontare e dicevano nelle interviste, nelle testimonianze: no, ma io non ho fatto nulla, io sono stata, diciamo, una figura secondaria, sono stati gli uomini più ad agire. Ecco, questo è molto interessante, forse esce fuori anche dal vostro lavoro. Lei appunto ci raccontava come prima del vostro lavoro forse la figura di Gina Galeotti Bianchi non era così ricordata, le è stata intitolata una strada e così via. Allora, dare un nome a queste figure, dare un volto, ripescare le loro immagini, le loro foto, è naturalmente un lavoro non solo storico ma anche un lavoro artistico. Ecco, mi chiedo quanto il teatro oggi abbia il potere di attivare la memoria e come le generazioni, le nuove generazioni reagiscono, che domande fanno rispetto a questi vostri spettacoli, Renato Sarti, che tipo di curiosità manifestano?
5: Ma dopo le repliche, noi facciamo sempre molte repliche per le scuole, beh, le domande sono tante perché i ragazzi vengono colpiti da questa storia e sono curiosi. All'inizio magari sono un po' timidi, non fanno domande, all'inizio bisogna, come dire, sollecitarli un po', ma poi non si finisce più. Anche perché poi le scolastiche hanno una caratteristica straordinaria, che noi vediamo il popolo italiano vero e proprio, nel senso che al di là delle leggi che faranno o non faranno sulla scuola, io vedo che un 20-25% dei volti che ho davanti sono volti che arrivano da paesi lontani, dall'Asia, dall'Africa, dai paesi dell'Est, e quindi molti di questi ragazzi qua, proprio perché non sono di queste, proprio perché arrivano da altrove, sono più curiosi dei nostri e quindi fanno un sacco di domande, soprattutto i ragazzi di origine straniera, e vengono colpiti anche perché, come accennavi prima te, c'è la fatalità, no? Senza la fatalità, senza il destino, senza queste due componenti, gran parte delle opere storiche, delle opere drammatiche, pensiamo a Edipo, no? Che incontra il padre e non sa che è suo padre, un incrocio, vuol passare prima l'uno, prima l'altro, poi si, ecco, ma poteva passare 10 secondi prima, 10 secondi dopo, no? Invece la fatalità. La fatalità, che è un elemento del teatro fondamentale, nel caso di Lia, facevi bene a citarlo, questa fatalità, perché se passavano dietro l'ospedale la Lia sarebbe rimasta viva. Invece no, ha quella determinazione, quella responsabilità che si sente addosso, e quindi prende la strada che purtroppo la porta alla morte. In questo c'è qualcosa di altamente teatrale, no? Cioè, se avessi scritto io una storia del genere, probabilmente qualcuno avrebbe detto: Renato, bevi meno Campari, troppa roba, no? Cioè, e invece no, invece la realtà ci riserva sempre delle sorprese che vanno al di là della realtà e supera la nostra fantasia, insomma.
1: Ecco, sì, naturalmente poi citando l'Edipo Re di Sofro, che è quindi la prima grande crime story dell'umanità e quindi la prima storia anche costruita su un innocente colpevole, perché quella poi è la grande ambiguità, no? da cui nasce il teatro, e quindi anche questa forza drammatica di queste scene, che sono anche scene del reale, ma che appunto costruiscono delle partiture teatrali in sé, esatto. E quindi vanno sgranate. Vanno sgranate in scena. Voi sgranerete altre due partiture storiche che arrivano dai vostri repertori, sono due titoli importantissimi, uno è Mai Morti, scritto e diretto sempre da lei, Renato Sarti, che per tanti anni è stato interpretato da Bebo Storti e che oggi viene riallestito con un altro interprete, Gabriele Falsetta. Come molti ascoltatori forse ricorderanno, una fabulazione nera in cui a parlare è un nostalgico del ventennio e delle violenze squadriste, di cui rivendica l'eredità. Tra le violenze ci sono quelle anche della famigerata brigata Muti, che aveva sede negli spazi di via Rovello, su cui poi dei giovani visionari, Paolo Grassi e Giorgio Streller, avrebbero poi costruito, edificato il più grande teatro d'Europa, il Piccolo Teatro di Milano, appunto negli stessi spazi che furono teatro di atroci torture. Questo dalle 13 al 18 ottobre. E poi la trilogia si chiude con Gorla fermata Gorla, che riporta in scena uno degli episodi più crudeli della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento della scuola elementare Francesco Crispi di Milano il 20 ottobre del 1944, con Federica Fabiani, Marta Marangoni e Elena Callegari. Ecco, Renato Sarti, questi altri due capitoli assieme appunto a Nome di Battaglia Lia, che cosa vanno componendo? Cioè, quali ovvie naturalmente ferite della storia toccano di nuovo, ma che cosa significa suonare queste partiture drammatiche in questo momento del tempo?
5: Beh, anche qui c'è la fatalità e c'è il paradosso della realtà, no? Cioè, anche nel caso di Gorla fermata Gorla, soprattutto un aereo alleato, che uno dei tanti di una flottiglia che arriva per fare delle operazioni fallite nel nord di Milano, delle fabbriche, torna indietro, ma siccome deve tornare fino a Foggia, invece di scaricare le bombe in mare come facevano di solito, siccome ha sbagliato rotta, aveva allungato il percorso, ne sgancia uno in quella che era considerata ormai campagna milanese, perché il quartiere di Gorla, praticamente dopo le case, perché io frequento un po' Milano, dove c'era dove c'è ancora lo spazio dello Zelig, del cabaret, proprio lì. Scarica questa bomba che ponde il tetto della Francesco Crispi e doveva finire nella tromba delle scale, ed esplode quando arriva a terra, dove è il rifugio dei bambini. Anche qui, se io avessi scritto una cosa del genere, qualcuno avrebbe detto: per carità Renato, cioè troppa roba, cioè non esagerare con la fantasia. Invece anche lì, ma è importante ricordare alle persone di Milano, i milanesi soprattutto, ma non solo loro, perché ormai il monumento dei piccoli martiri di Gorla è stato riconosciuto come monumento nazionale, al pari dell'altare della patria, della risiera di San Sabato, delle fosse ardeatine. Ricordare ai milanesi che quella non è solo una fermata del metrò, è qualcosa di diverso. Mi è successo un fatto che grida ancora adesso vendetta al cielo. Quando pensiamo alla guerra, si pensa ai bambini, sono cose di attualità queste, no? Naturalmente, purtroppo, ma Milano ha subito una ferita profondissima. Eppure, ogni tanto, quando arrivano le scolastiche, quando facciamo domande ai ragazzi, molti di questi, anzi la gran parte, non sanno che è successo questo fatto, come molti milanesi, come giustamente hai citato tu, non sanno che il piccolo teatro di Milano è sorto sulla, in realtà l'esatta denominazione è Legione Autonoma. Perché faccio questa specifica? Perché Legione Autonoma era una qualificazione voluta da Mussolini per questo gruppo di feroci torturatori che, mentre sotto il piccolo, nella sala, a tempi si chiamava Cinema Broletto,
1: sì,
5: si proiettavano i film con Amedeo Nazzari, Alida Valli, eccetera, eccetera, negli ultimi piani in alto, dove poi sorgeranno i camerini del piccolo, si torturava ferocemente. Legione Autonoma voleva significare che avevano carta bianca, potevano fare qualsiasi cosa, non avevano il dovere di rispondere delle loro azioni ai gerarchi fascisti, a Mussolini, eccetera, eccetera. Ed era una banda particolarmente feroce. Bene, sapere che in quel posto lì, dove quando arrivano Streller, leggenda vuole, non so se sia vero o no, ma trova ancora
1: delle macchie di sangue
5: sui muri. Sì. Ecco, come ha adoperato Monio Vadio una volta, mi è piaciuto molto questo termine, e il piccolo teatro, sapere per i milanesi, ma non solo per i milanesi, che è nato un teatro in un luogo che era di tortura, e significa apprendere che la cosa migliore per, diciamo così, bonificare questi luoghi di dolori, come la Resia di San Saba, come le Fosse Ardeatine, come gli altri posti che ho citato, è quella di farlo con la cultura. Cioè, in un posto dove una volta si torturava, si tiravano via le unghie, potrei andare avanti con l'elenco di torture orribili, ma mi fermo qui. Adesso invece ci si confronta, si dialoga, si vede uno spettacolo di Molière, si vede uno spettacolo di Shakespeare, si vede un concerto, si vedono gli attori recitare, ci sono iniziative di vario tipo. Ecco, è un passaggio importantissimo, no? Vuol dire che è una nazione che si riscatta nel più profondo, nel suo intimo, non solo economicamente. Il nostro paese è stato quello che a livello mondiale ha avuto il boom economico più importante in rapporto agli abitanti, no? Ma far diventare un luogo di tortura, un luogo di cultura che diventa famoso in tutta Europa, in tutto il mondo, perché l'Arlecchino, Salvatore, Due Padroni, altri spettacoli di Streller e di Rucconi hanno girato tutto il mondo, ha un significato profondo. Cioè, l'importanza della cultura, dell'arte, della musica, del teatro, è qualcosa che va al di là dell'aspetto economico, dello stare meglio, dello stare bene, e avere un tetto, insomma, vuol dire qualcosa di più profondo, di più radicato, specialmente in questo periodo in cui, ahimè, la stagione che noi apriamo quest'anno qui, che si spalmerà su due stagioni, si chiama Biennio Rosso, anche perché, diciamo così, la mia sensazione, ma non solo la mia, quella di tutti in teatro, l'altro giorno hanno massacrato un ragazzo a Milano, gli hanno spaccato il cranio, una parte del suo cranio adesso non è più osso ma è titanio, pochi ne hanno parlato, ma di fatti come questi, di cose di questo tipo, ahimè, non tornerà il fascismo sicuramente, però un'onda nera brutta, come dice il nostro amico Nick Cave, una lunga ombra nera, no? Sta arrivando, ecco, io sono molto timoroso. Poi nella stagione ci sono molti spettacoli comici, perché noi facciamo drammaturgia contemporanea, tragica, memoria storica, ma anche comica tanta, perché siamo convinti che il comico possa far ragionare più, a volte più del tragico, però il momento non lo vedo così, diciamo così, a livello internazionale, non lo vedo così ottimisticamente.
1: Bene, noi ci siamo arrivati alla fine di questa puntata di Teatro in Prova. Guido, abbiamo fatto un viaggio veramente lungo il tempo, alle radici anche della nostra storia. Ringraziamo Renato Sarti di essere stato con noi. Grazie Renato.
5: Grazie a voi, grazie all'ospitalità. Buonanotte a tutti e a tutte.
10: Buonanotte anche da parte nostra. Non soltanto finisce Teatro in Prova, finisce anche Radio 3 Suite in questa serata del lunedì 23:58:40. A me giusto resta il tempo per ringraziarti, Katia.
1: Grazie a te,
10: per
1: Guido,
10: averci portato delle cose nuove, vere, autentiche, profonde come sempre. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Tiglio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore, Azzurra Di Me, Tecnico a cura di Monica D'Onofrio. Fabio Melis e Francesco Napoleoni si sono alternati alla console, come si dice. Giorgio Spolverini invece ha curato la regia, Guido Barbieri qui al microfono. E domani cominciamo alle 20 con il primo concerto di serata. Andiamo a Bolzano con l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, con Ivor Bolton sul podio. Un programma abbastanza curioso, tutto diviso tra Haydn e Mendelssohn, e lo scopriremo insieme a Fabio Cifarello Ciardi proprio domani sera. Bene, a domani allora, e a tutti e a tutte come sempre una notte serena.

Buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui su Radio 3 per 90 minuti di musica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretto e in differita attraverso la piattaforma Ape Web Rai Play Sound. Potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Un ringraziamento anzitutto a Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. Noi abbiamo aperto questa puntata con un bellissimo duo, quello formato da Jason Nasri alla batteria e Patrick Shiroishi al sax tenore. Il primo batterista lo conosciamo molto bene anche come membro del duo Antelope insieme alla compianta Jamie Branch. Il secondo, Patrick Shiroishi, è a suo agio tanto con il punk hardcore quanto con la musica contemporanea di un gruppo come Wild Up che abbiamo ascoltato la settimana scorsa nella interpretazione delle composizioni di Julius Eastman. I due hanno pubblicato per le etichetta We Jazz lo scorso 18 settembre il loro debutto. Il brano che abbiamo ascoltato era Self Portrait Against Blue e il disco invece si intitola Here I Am No I, un disco che ci porta a una altra nuova collaborazione, quella tra Erykah Badu e The Alchemist.

È tornata una delle voci più importanti del Neo Soul anni 90, è tornata Erykah Badu dopo 11 anni trascorsi dal suo ultimo mixtape But You Can't Use My Phone e ben 16 anni dal suo ultimo album in studio New America Part 2, e torna con una collaborazione insieme al producer hip hop The Alchemist con un debutto che si intitola Before the World Blows, prima che il mondo esploda, e non è certo un titolo neutro, ma anche il sottotitolo di questo disco è significativo: The Abby and Alan Experiment, con l'uso dei nomi di battesimo dei due artisti statunitensi, che annuncia una collaborazione stretta e intima fatta di materiali scambiati e rilavorati da entrambi i musicisti, così come è esplicitato nel termine chiave che qui è experiment. Noi abbiamo ascoltato Echoes da questo disco uscito per una collaborazione tra Control Freak Records e Young Recordings il 28 agosto scorso, e questa estate naturalmente ha portato molta musica che dobbiamo ancora recuperare qui a Battiti. Tra le altre cose è uscito anche un nuovo disco a nome di Mike Cooper, si intitola Stochastic Parrot, e il brano che vi proponiamo stanotte a Battiti è Hat Yai.

Sono molti anni che Mike Cooper inventa mondi sonori, attingendo alla sua lunga esperienza come improvvisatore, ma anche come profondo conoscitore di culture e musiche delle isole tropicali del Pacifico. Ma le ispirazioni sono tante, spesso non ovvie. Per questo disco Mike Cooper cita per esempio Matti Klarwine, che è un pittore tedesco. Lui ha realizzato le copertine di dischi importanti e visionari, sia in termini di musica che in termini appunto di copertine, dischi come Bitches Brew e Live Evil di Miles Davis per esempio, ma anche alcune copertine di John Hassell. John Hassell, musicista che viene spesso tirato in ballo relativamente alla produzione di Mike Cooper tra ambient, elettronica e exotica. Qui però Mike Cooper invece ha chiamato altri trombettisti, nelle persone di Pierre Bastien alla cornetta e Mark Cunningham alla tromba. Mike Cooper è all'elettronica, alla voce e alla lap steel guitar in questo disco intitolato Stochastic Parrot, uscito per l'etichetta Room 40. Il brano che abbiamo ascoltato era Hat Yai. Anche Antonio Infantino ha recuperato e ricreato mondi, in particolare quelli legati al tarantismo pugliese e ai riti, alle musiche, alle implicazioni sociali e psicologiche ad esso legati. Lo scorso 25 settembre è uscito un disco postumo a nome di Antonio Infantino, musicista, poeta, filosofo, architetto e performer, scomparso nel 2018, ed è un rinnovato interesse per la ricerca e l'opera di Antonio Infantino, testimoniata intanto dalle ristampe di alcuni dei suoi dischi con i tarantolati di Tricarico a cura di Black Sweat Records, che abbiamo proposto anche qui noi a Battiti. Ma c'è anche una nuova ricerca da parte di alcuni gruppi, come per esempio Lero Lero, ma non solo, sulla musica di tradizione popolare italiana, gruppi che riscoprono la modernità e la potenzialità anche contemporanea di alcuni linguaggi popolari. E questa è una cosa che Antonio Infantino aveva già esplorato, aveva già introdotto diversi anni fa. Il disco si intitola La ruota della vita, è stato pubblicato da Black Tarantella e Future Records. Noi ascoltiamo due brani da questo lavoro, La ruota della vita e Crime and Vac.

0: che arrivano per la prima volta insieme in Italia, Sophie Birk e Antonina Nowacka, la prima compositrice di origini danesi, la seconda cantante sound artist polacca ma con base in Italia, Hirahet, il loro album a quattro mani uscito nel 2025 per l'etichetta Unsound, Stars on the Ground, il brano che abbiamo ascoltato, album che le due musiciste presenteranno in prima nazionale in occasione del Factory Fest, festa delle arti performative, appuntamento diffuso in diversi comuni dell'Umbria che torna per una nuova edizione. In realtà è già tornato lo scorso weekend e poi come sempre ci sarà un secondo appuntamento dall'8 al 10 ottobre quest'anno. Il primo, diciamo, è stato più dedicato alla danza, alle arti performative e al teatro, mentre dall'8 al 10 ottobre ci saranno più appuntamenti incentrati sulla musica. I concerti si svolgono in questo caso principalmente a Foligno, tra l'Auditorium San Domenico e l'Oratorio del Crocifisso, e oltre all'ambient onirica ed eterea di Sophie Birk e Antonina Nowacka, in programma appunto tra l'8 e il 10 di ottobre ci saranno anche i concerti di Lino Capravaccino insieme a Mai con l'album uscito per Baccano intitolato I racconti di Aretusa, e poi Alfio Antico insieme a Colapesce e Mario Conte con una performance dal vivo che celebra i 10 anni dell'album Antico. Quindi due progetti, quello di Mai e Lino Capravaccino e quello di Antico, Colapesce e Mario Conte, incentrati sul folklore del Sud Italia nell'incontro con l'elettronica sperimentale. E poi ancora nell'ambito di Factory Fest 2026, dall'8 al 10 ottobre ci saranno anche i concerti di Enrico Malatesta con la musica di Elian Radighe, di Jumun, e poi diversi appuntamenti ancora dedicati al teatro e DJ set. Per maggiori informazioni il sito di riferimento è factoryfest.it.
1: Build a dream.

E continuiamo con alcune segnalazioni di appuntamenti, concerti, festival, rassegne in arrivo nei prossimi giorni. Mutamasik, nome d'arte di Giulia Aloli, l'abbiamo appena ascoltata con il brano Long Birds dall'album Symbols Follow. La musicista, produttrice, turntablist attiva sia da solista sia come metà del progetto Ancient Indigenous Africans sarà in Italia per due date con la sua musica in cui si fondono il post-punk, i ritmi tradizionali afroasiatici, l'hip hop. Primo appuntamento venerdì 9 ottobre nell'ambito della 17ª edizione del Forma Free Music Impulse. Il concerto sarà all'azienda agricola Giuseppe Maggiori di Colloredo di Monte Albano. Secondo appuntamento per Mutamasik lunedì 12 ottobre al Fanfulla di Roma. Restiamo a Roma con altri due appuntamenti, in questo caso all'interno della rassegna itinerante Flaming Creatures, di cui abbiamo raccontato la prima stagione l'anno scorso e che ha ripreso l'attività appunto nella capitale, rassegna che si muove tra avanguardia, sperimentazione, avant rock, spaziando però moltissimo in realtà nell'ambito del panorama internazionale. Il prossimo appuntamento sarà il 9 ottobre alla Chiesa Valdese in collaborazione con Folderol, Team Berne insieme a due batteristi, Fabrizio Spera ed Ermanno Baron. Nella stessa serata ci sarà il primo concerto del Radical Chimera Trio, ovvero Rob Masurek insieme a Giancarlo Schiaffini e Gianni Trovalusci. Ancora un altro appuntamento imminente per Flaming Creatures, una serata completamente basata sull'improvvisazione, domenica 11 ottobre al Metrocore con il contrabbassista Brandon Lopez, che sarà sul palco per un doppio set, prima in solo e poi con un altro contrabbassista in duo, Mirko Bellabene.

E chiudiamo le segnalazioni di questa notte ricordando anche la 70ª edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea. La Biennale Musica di Venezia torna dal 10 al 24 ottobre, sempre con la direzione artistica di Caterina Barbieri, come era stato già per lo scorso anno. A Child of Sound è il titolo, il filo conduttore di questa edizione, con riferimento all'ascolto del bambino, all'ascolto libero da aspettative stilistiche, libero da convenzioni culturali, anche con riferimento all'infanzia come luogo di origine dell'ascolto radicale. Un programma che offre uno sguardo contemporaneo a 360 gradi, spaziando nei generi e nelle coordinate geografiche. Tra gli artisti in programma per diciamo i tre weekend lunghi della Biennale Musica di Venezia di quest'anno ci saranno, tra gli altri, La Raji, Sara Davaci e Keiji Aino, rispettivamente Leone d'Argento e Leone d'Oro di quest'anno, e poi Zwerm, il quartetto di chitarre guidato da Gigi Masin, e ancora Alif Hilal, il diciamo nuovo alter ego di Lyra Pramuk, insieme al percussionista Mohammad Reza Mortazavi e al multistrumentista egiziano Islam El Ghazouli. E poi ancora, tra gli altri nomi in programma, Marta De Pascalis, Kamaru, Grand River, Joe Guidry, che ascoltiamo in sottofondo e che tra l'altro sarà anche dal vivo a Milano il 24 di ottobre per la prima data della rassegna Sempre più vicini, insieme a Radio Ito allo Spazio Teatro 89. La ascoltiamo ancora con il brano You've Done What You Can.

La sensazione a cui ci riporta l'ascolto di Opening di Clara Lewis ricorda un po' quella di entrare e uscire dall'acqua, di riconoscere dei luoghi dai suoi suoni, delle canzoni, dalle melodie, per poi ritrovarsi improvvisamente confusi e circondati da distorsioni, o come lei stessa li descrive, da suoni sfigurati ma riconoscibili. Dal field recording all'uso di strumenti acustici come il pianoforte e l'ukulele, e gli elementi usati da Clara Lewis per comporre i suoi brani contribuiscono alla creazione di una specie di realtà parallela che gioca proprio con la familiarità di alcuni rumori, la sensazione di intimità che questi disegnano e poi l'astrazione e il disorientamento, però sempre connessi a una dimensione emotiva. Abbiamo ascoltato City e ora ascoltiamo Wagner da Opening, un album uscito il 4 settembre per Editions Mego. Clara Lewis, classe 1993, artista di base a Stoccolma, al suo quarto album in studio per questa etichetta, con cui ha pubblicato anche due album live.

Dopo la bellissima, eterea e drammatica Wagner di Clara Lewis abbiamo ascoltato Miss You Sonny, brano di Sam Gendel, da cui andiamo ora a prendere alcuni pezzi tratti da due sue uscite dell'anno scorso, una in vinile e una solo in digitale. La prima, in cui appunto troviamo il brano che abbiamo appena ascoltato, è Live at Union Station, una performance in solo eseguita il 19 maggio del 2019 nella sala d'aspetto della Union Station di Los Angeles, con un sassofono effettato e un sintetizzatore. Qui le sovrapposizioni tra composizione e ambiente sono dal vivo, quindi più semplici, meno complicate da leggere o da interpretare per chi ascolta, meno disorientanti e distorte, anche se troviamo in entrambi questi lavori dei tratti lirici. In Live at Union Station è tutto meno astratto e più concreta, in un certo senso più semplice.

In Cosmic Love sentiamo una voce in sottofondo, quella degli annunci delle stazioni, che però legge un testo consegnato da Sam Gendel prima del suo set alla persona che in effetti registra o realizza dal vivo gli annunci alla Union Station di Los Angeles. Gli ha chiesto di leggerlo in qualsiasi momento dell'esibizione e senza sapere se l'avrebbe effettivamente fatto. Questo è avvenuto appunto durante l'esecuzione di Cosmic Love e il testo dice: «Sono un outsider per scelta, ma non veramente. È la spiacevolezza del sistema che mi lascia fuori. Preferirei essere dentro in un buon sistema». E qui è dove nasce il mio discontento, essere obbligato a scegliere di stare fuori. Il mio consiglio: continuare a muoversi in avanti e ogni tanto trovarsi in un posto diverso. E ci spostiamo da questo album dal vivo pubblicato da Living Records, andiamo ad ascoltare un paio di brani contenuti in questa uscita digitale della durata complessiva di circa 6 minuti dal titolo Run Club, My Boy Keon e So So Good You Got.

Da Sam Gendel a Sacred House di John Also Bennett, un EP di 26 minuti uscito a giugno di quest'anno, in cui il compositore statunitense reinterpreta questo brano suo, originariamente contenuto nel suo album d'esordio. Anche in questo caso troviamo la relazione con lo spazio, echi e risonanze, mentre John Also Bennett realizza tre versioni di Sacred House: una con il piano, una con il flauto basso, che è quella che abbiamo ascoltato, e una con un synth. Il brano originale è un pezzo che si riferisce alla costruzione in cui è custodito l'oracolo di Dodona in Grecia, che è dove John Also Bennett vive. Di fronte al tempio c'è una quercia sacra, i cui suoni, generati dal vento tra le fronde, venivano interpretati come segnali divini. E questa stessa pratica è quella in qualche senso onorata da Bennett, che rivolge estrema attenzione all'ascolto, alle rivelazioni intrinseche nei dettagli sonori che attivano una sorta di circolo virtuoso nella sua composizione.

Rimaniamo in questa realtà di suoni distorti, di suoni familiari e sospesi in cui ci siamo immersi ormai 4 dischi fa questa notte ascoltando dopo Sacred House di John Ossoff Bennett, uscito per Shelter Press questo giugno scorso, un altro lavoro che nel titolo ci riporta volendo una dimensione sacra come questo disco che lo ha preceduto. Offerings è un progetto firmato da Bruno Silva e Gonzalo F. Cardoso, che si concentra ancora sulle menti che appunto abbiamo incontrato, la creazione di ambienti che, pur rimandando in chi li ascolta qualcosa di reale, di concreto, non si collocano con precisione nel tempo o nello spazio. In Offerings è tutto più rarefatto rispetto a Opening di Clara Lewis o a Live at the Union Station di Sam Gendel, ma a differenza degli altri questo è frutto di una collaborazione a due, in cui quindi la composizione e le evocazioni assumono una forma in qualche modo meno precisa perché è condivisa, non chiusa nell'immaginazione di un solo compositore o compositrice. È più giocosa in un certo senso e deve per forza di cose unire più menti. 13 brani, 13 offerte appunto lasciate ai margini non solo geografici ma più in generale dell'esistenza per chi avesse bisogno di raccoglierle. E Sam Gendel ci ha spiegato cosa significa per lui vivere ai margini, per cui continuiamo in un certo senso a seguire un percorso artistico che mette in relazione discorsi diversi ma condivisi.

0: Capitolo 14. Della bella vita che si conduceva a casa di Danny, di un porco donato, dei guai di Bobby il Lungo e dell'amore contrastato di Ravallo. Orologi e sveglie non sono oggetti in uso tra i paisanos di Pian della Tortilla. L'uno o l'altro degli amici veniva di quando in quando, e chissà come, in possesso di un orologio, ma lo teneva solo il tempo necessario per barattarlo con qualcosa di maggiore importanza. Proprio come mezzo di scambio, gli orologi avevano buona reputazione in casa di Danny. Per le esigenze pratiche c'era il grande orologio d'oro del sole. Era senza dubbio migliore di un orologio comune e più sicuro, poiché non si poteva in nessun modo portarlo a barattare da Torrelli. D'estate, quando le lancette degli orologi segnano le 7, è un'ora splendida per alzarsi, ma d'inverno, invece, è un'ora che non serve a nulla di buono. Val meglio dunque regolarsi col sole. Estate o inverno, con lui si tratta di aspettare che abbia illuminato le cime dei pini e invaso il portico anteriore. E allora ci si può alzare a colpo sicuro, senza rischio di tremare nelle membra di freddo e nello stomaco di vuoto. Il pirata e i cani dormivano nella stanza cosiddetta di soggiorno, caldi e al sicuro nell'angolo loro. Pilone Pablo, Gesù Maria, Danny e Gio Portoghese il Grande dormivano in camera. Malgrado la sua indole buona e generosa, Danny era ostinato a tenersi il letto per suo uso esclusivo. Due volte che Joe il Grande tentò di occuparlo, fu picchiato nelle piante dei piedi con un bastone nocchieruto. Così imparò anche lui a considerare inviolabile il letto di Danny. Gli amici dormivano in terra e i loro giacigli erano tra i più strambi e bizzarri della terra. Pablo dormiva entro un sacco formato da 3 pelli di pecora cucite insieme. Gesù Maria si isolava cacciando le braccia nelle maniche di un vecchio soprabito e le gambe nelle maniche di un altro. Pilon si avvolgeva in una lunga striscia di tappeto e Joe il Grande, per solito, dormiva nei suoi panni quotidiani, acciambellato come un cane. Incapace di mantenere un possesso molto a lungo, egli aveva un bernoccolo speciale per barattare in vino qualunque cosa gli capitasse tra le mani. Così gli amici dormivano, rumorosamente ma sempre comodi. Una notte che faceva troppo freddo, Joe il Grande tentò di prendere in prestito dal pirata un cane per i piedi e fu morsicato, poiché i cani del pirata non intendevano lasciarsi prestare. Le finestre erano prive di tendine e imposte, ma la natura generosa aveva oscurato i vetri a furia di ragnatele, di polvere e di segni della pioggia. «Sarebbe una bellezza avere quelle finestre pulite e trasparenti», disse una volta Danny. Subito Pilon, col suo cervello fino, saltò su ad affrontare il problema. Ma era un problema fin troppo facile per lui. Non impiegò che una quota minima delle sue capacità. «Allora entrerebbe più luce», egli disse. «E se qui ci fosse luce, passeremmo meno tempo all'aperto. La notte, poi, quando l'aria è velenosa, non abbiamo nessun bisogno di luce, suppongo». A questa risposta Danny abbandonò il campo. Se un piccolo accenno appena aveva provocato una confutazione così chiara e precisa del progetto, quale valanga di logica non avrebbe provocato l'insistenza? Le finestre non vennero toccate. E come ancora passò il tempo, come mosche e mosche caddero preda del ragno e la sua famiglia, rimanendo dissanguate ad appesantire le ragnatele contro i vetri, come polvere si aggiunse a polvere, la camera finì per diventare oscura a tal punto che vi sarebbe potuto dormire in dolce penombra anche di mezzogiorno. Placidi dormivano a lungo gli amici, ma quando il sole batteva la finestra e, non riuscendo ad entrare, volgeva la polvere in argento e faceva brillare le iridescenti spoglie delle mosche, essi si svegliavano e stiravano le membra e giravano intorno gli occhi in cerca delle scarpe, poiché sapevano che sul portico anteriore c'era un bel caldo allora. Non si svegliavano in fretta e furia, non si agitavano, non si scombussolavano il sistema nervoso per via di bruschi movimenti. No, Era con delicatezza che uscivano dal sonno, come pressappoco una bolla di sapone che esce dalla cannuccia. Ed erano ancora mezzo addormentati quando si strascinavano giù nella ravina. A grado, poi, le volontà loro si riaggregavano e si accendevano il fuoco, preparavano un po' di tè, lo bevevano nei barattoli di vetro dove avevano bevuto la sera prima il vino. Infine, si installavano al sole, sui gradini del portico anteriore. E attorno alla testa avevano un fastidioso alone di mosche. La vita prendeva forma ai loro occhi, la forma degli ieri e del domani. Come ognuno faceva tesoro del po' di sonno che gli restava in corpo, la conversazione nasceva molto lentamente. Il cameratismo intellettuale non giungeva tra loro a pienezza che dopo mezzogiorno. E allora essi scoperchiavano tetti, frugavano nel cuore delle case, analizzavano moventi, raccontavano avventure. Per solito, il primo soggetto al quale volgevano il pensiero era Cornelia Ruiz, poiché di rado passava un giorno, passava una notte, senza che Cornelia ne avesse fatta una delle sue. Ma le imprese di Cornelia erano sempre troppo stravaganti e non se ne poteva trarre nessuna specie di lezione morale. Splendevano al sole gli aghi dei pini. La terra mandava un buon odore asciutto. La rosa di Castiglia profumava il mondo intero coi suoi fiori. Quella era l'ora più piacevole della giornata per gli amici di Danny. Lontani da ogni preoccupazione di lotta per l'esistenza, essi sedevano al sole giudicando i loro simili. Chiunque di loro aveva qualcosa di buono da raccontare, la serbava per raccontarla in quell'ora, mentre grandi farfalle scure si posavano sui fiori della macchia di rosa e agitavano lentamente le ali come se pompassero miele per forza d'ali. Diceva Danny: «Ho visto Albert Rasmussen che usciva dalla casa di Cornelia. In quanti pasticci si mette quella Cornelia? Ogni giorno un pasticcio nuovo. È la sua maniera di vivere», diceva Pablo. «Io non sono tipo che possa scagliare la prima pietra, ma delle volte mi sembra che Cornelia è forse un po' troppo vivace. Due cose soltanto sono necessarie a Cornelia: fare all'amore e attaccar briga». «Bene, e che te ne importa?» Pilon diceva. Diceva mestamente Gesù Maria: «Ma così non ha mai pace». «Non vuole averne», diceva Pilon. «Datele pace e Cornelia morirà. Fare all'amore e attaccar briga, amore e guerra. C'è di meglio, Pablo? Fare all'amore e avere un po' di vino. Uno è sempre giovane allora, sempre felice. Cos'è accaduto a Cornelia ieri?» Danny gettò uno sguardo di trionfo su Pilon. Riusciva così insolito da parte di Pilon ignorare qualcosa che era accaduto. «Tutti voi sapete com'è con Cornelia», cominciò Danny. «Gli uomini le portano spesso dei regali, un pollo, un coniglio, un cavolfiore. Sono piccole cose, ma Cornelia le gradisce. Così, ieri, Emilio Murietta le ha portato un porcellino, non più lungo di un braccio, e rosa, molto bello. Emilio lo aveva trovato nella ravina. La troia madre lo inseguì come lui lo prese, ma Emilio è svelto di gambe e arrivò a casa di Cornelia col porco. Questo Emilio è un gran chiacchierone. Disse a Cornelia: non vi è cosa più comoda di un porco da tenere. Mangia qualunque rifiuto tu gli dia ed è una bestia graziosa, così piccolo. Uno gli mette affezione e tu vedrai da te. Ma crescendo, il porco cambia carattere, diventa malvagio, acquista vizi e tu non gli vuoi più bene. Un giorno lui ti morde e tu vai in collera e allora lo ammazzi, lo mangi». Gli amici approvarono gravemente e Pilon disse: «È tutt'altro che uno stupido questo Emilio, sotto certi aspetti. Vedi quante soddisfazioni vuol prendersi con un porco? Affezione, amore, vendetta, nutrimento. Bisogna che vada a discorrere un po' con Emilio, di quando in quando». Ma gli amici notarono che Pilon era geloso di avere un rivale in logica. Disse Pablo: «Avanti con questo porco». «Bene», disse Danny. «Cornelia gradì il dono e fu gentile con Emilio. Gli promise pure che quando il porco fosse cresciuto e l'avesse fatta arrabbiare, non avrebbe mancato di chiamar lui a mangiarne un pezzo. Emilio allora se ne andò e Cornelia mise il piccolo porco a dormire in una cassetta vicino alla stufa. Delle signore vennero in seguito a trovare Cornelia e lei lasciò che tenessero in grembo il piccolo porco e lo coccolassero. Capitò infine che Dolce Ramirez pestasse la coda alla bestiola. Il porco mandò fuori uno squillo che suonò come un fischio di locomotiva e la porta si spalancò. La troia madre si avventò dentro a ripigliarsi la sua creatura. Saltarono per aria piatti e stoviglie, tavola e seggiole. Ogni cosa andò in rovina. E la troia madre morsicò Dolce Ramirez, strappò via la gonna a Cornelia. Poi, appena quelle donne si erano ritirate barricate in cucina, lasciò vittoriosa il campo in compagnia del suo rampollo. Ora Cornelia è furibonda. Giura che mutilerà in qualche modo quell'Emilio. Ecco, disse a questo punto Pablo, ecco come va la vita. Mai come uno progetta. Fu lo stesso con Bob Smoke il Lungo, quando voleva suicidarsi. Gli amici portarono la loro attenzione su Pablo. Conoscerete Bob Smoke, Pablo cominciò. Egli ha l'aspetto che un buon vacchero deve avere. Ha le gambe lunghe, ha il corpo sottile, ma non cavalca molto bene. Al rodeo finisce spesso nella polvere. Ora, questo Bob è uno che vorrebbe sentirsi ammirato. Vuol sempre portare la bandiera nelle parate. Vuol far da arbitro in tutte le sfide. E al varietà è sempre il primo a gridare «Giù dal palcoscenico!» Sicuro è un uomo che vuole essere grand'uomo ed essere guardato dalla gente, essere ammirato. Vorrebbe che la gente lo amasse, insomma. Povero disgraziato. Egli invece sembra nato per far ridere. Alcuni ne hanno pena, lo compatiscono, ma la maggioranza gli ride davanti e dietro. E ogni risata è un colpo di pugnale per Bob Smoke il Lungo. Forse vi ricorderete di quella volta che portò la bandiera nella parata. Cavalca a schiena dritta, fiero, sul gran cavallo bianco. Ed ecco, arrivando di faccia alla tribuna della giuria, quello stupido di cavallo sviene per il gran caldo. Bob vola a terra di sopra la testa del cavallo e la bandiera parte come una freccia, va a piantarsi nell'arena a punta sotto. Così gli succede sempre, dovunque si metta. Appena cerca di fare il grand'uomo, gli capita qualcosa per cui tutti ridono. Vi ricorderete quando lo fecero a Calappiacani e lui voleva prendere un cane a laccio. C'era una folla enorme a vedere. Gettava lui la corda e il cane si chinava e la corda gli passava sopra. Oh, come rideva la gente! Bob ne fu alla fine così svergognato che pensò di uccidersi. Mi uccido, pensò. E allora si dispiaceranno. Saranno pentiti d'aver riso. Poi pensò, ma io sarò morto. Non li vedrò dispiaciuti. Perciò fece questo progetto. Aspetterò che qualcuno venga a trovarmi in casa. Appena senti passi, mi punto una pistola contro il capo. L'amico entra, mi vede e cerca di distogliermi dal mio proposito. Mi strappa la promessa che vi rinuncio per sempre. Poi racconta in giro ogni cosa e la gente resta dispiaciuta di avermi spinto così alla disperazione. Questo pensò e se ne andò verso casa e ognuno che incontrava gli gridava «Che lo hai preso il cane, Bob!» Giunse a casa pieno di avvilimento. Prese una pistola, la caricò e sedette. Cominciò ad aspettare che arrivasse qualcuno. Aspettando provava la scena come sarebbe andata. L'amico sarebbe entrato e avrebbe detto «Ah, che stai facendo? Non ti ammazzare, poveraccio!» E lui gli avrebbe raccontato come fosse stanco della vita e via di seguito. Pensava intorno a tutto questo, ma nessuno arrivava. E passò quel giorno. Venne un altro giorno e Bob ricominciò ad aspettare. Aspettò 3 giorni. E la sera del terzo giorno finalmente arrivò Charlie Miller. Bob lo udì salire gli scalini del portico, si puntò la pistola contro il capo. Teneva il dito sul grilletto e pensava «Ora lui cercherà di distogliermi dal mio proposito e io mi lascerò distogliere, piano piano». Charlie Miller aprì la porta. Vide Bob con la pistola puntata contro il capo, ma non lanciò un urlo, non parlò, no. Charlie Miller spiccò un salto e afferrò la pistola. E allora la pistola sparò il colpo che portò via la punta del naso a Bob. E la gente rise di Bob più che mai. Uscì la notizia sul giornale. Tutta la città rise di Bob. Voi lo avete visto, Bob, con quel naso spuntato. La gente rise della cosa, ma era brutto ridere. E la gente finì davvero per dispiacersi di aver riso. E da allora lasciano che sia sempre Bob il Lungo a portare la bandiera nelle parate. E il municipio gli ha comprato una rete per accalappiare i cani come si deve. Ma Bob non è felice col suo naso spuntato. Pablo finì di raccontare e tacque. Raccolse da terra un ramo, si diede 2 o 3 colpetti nelle gambe. Disse Danny: lo ricordo bene come si era conciato il becco, ma non è cattivo, Bob. Il pirata ne sa qualcosa. Delle volte gli mette tutti i cani nel carro e allora la gente pensa che sia stato Bob a prenderli e pensa che è un bravo accalappiacani. Mica viene facile acchiappare i cani quando si fa il mestiere di acchiapparli. Gesù Maria, la testa appoggiata al muro, sognava. Ora si scosse e osservò: meglio essere frustato che deriso. Il vecchio Thomas, quel succhia stracci, finì per morirne, lo sapete tutti, e dopo la gente era dispiaciuta. C'è ridere e ridere, disse Gesù Maria, continuando. La storia di Bob il Lungo è certo buffa, ma pur mentre apre la bocca per ridere, uno si sente sul cuore come una mano che strizza e spreme. Io pure conosco una storia simile, quella del vecchio Ravanno, che si impiccò l'anno scorso. È buffa, è da ridere. E tuttavia non riesce allegro riderne, disse Pilon. Ne ho sentito parlare, ma non ricordo bene. Vuoi raccontarla? Ve la racconterò, Gesù Maria disse, e vedremo se sarete capaci di riderne. Quando ero bambino, io giocavo spesso con Pete e Ravanno. Ragazzo vispo e bravo, Pitey, ma aveva sempre seccature in un modo e in un altro. Viveva con 2 fratelli e 4 sorelle e il padre, il vecchio Pitey. Stava nella casa con tutti loro. Ora la famiglia si è dispersa. Uno dei fratelli si trova a San Quintin. L'altro è stato ucciso da un giardiniere giapponese mentre cercava di svegnarsela con un carro carico di cocomeri. Quanto alle ragazze, bene, voi sapete come sono le ragazze. Andarono via. E ora Susie lavora a Salinas, dalla vecchia Jenny. In casa non rimasero dunque che Pitey e il padre. Crebbe Pitey e aveva sempre storie. Fu anche al riformatorio per un po' di tempo, poi tornò fuori. E ogni domenica si ubriacava e passava la notte in prigione. Suo padre era un tipo molto alla mano, si ubriacava insieme a Pitey e spesso gli teneva compagnia in prigione. Così era fatto. Si sentiva solo senza Pitey vicino. Voleva un gran bene a Pitey, vero? E qualunque cosa Pitey facesse, il vecchio Ravanno la faceva anche lui, anche dopo che fu entrato nella 60ina. A questo punto Gesù Maria chiese: vi ricordate di Grassi Montes? Bene, continuò. Non si può dire che fosse un angelo. Non aveva che 12 anni quando venne la flotta a Monterey. E poi Gracie mise alla luce il suo primo figlio. Ma era graziosa, era piena di vita e aveva una lingua terribile. Pareva sempre occupata a scappare via dagli uomini e gli uomini le correvano dietro. Alle volte la raggiungevano, però non riuscivano a restarle vicino e Gracie pareva avesse qualcosa che non dava, qualcosa che si teneva per sé. Lo diceva bene con gli occhi, diceva: potrei essere diversa da ogni donna che tu hai conosciuta, se volessi. Io lo so questo, osservò Gesù Maria, perché anch'io le corsi dietro e anche Pitey le corse dietro. Ma per Pitey non fu una cosa semplice. E Gesù Maria fece pausa su questo punto, fissando negli occhi gli amici. Poi riprese: Pitey voleva con tal forza quello che Gracie aveva e non dava, da ritrovarsi in breve magro e sparuto e senza più luce negli occhi e pallido come un cadavere. Non mangiava, non beveva, era proprio malato. Andò allora il vecchio Ravanno e parlò a Gracie. Pitey morirà, le disse, se non sei buona con lui. ma per tutta risposta Gracie rise. Non era un angelo. Ed ecco, mentre ancora il vecchio Ravanno parlava, entrò nella stanza la sorella minore di Gracie, Tonia. Non aveva che 14 anni, Tonia. Il vecchio la guardò e restò senza fiato. Tonia era come Gracie, anche con quella strana cosa che si teneva per sé e non dava a nessun uomo. Disse il vecchio Ravanno: «Vieni qui, ragazzina». Ma Tonia non era una ragazzina, sapeva, perciò rise e corse fuori dalla stanza. Il vecchio Ravanno se ne tornò allora a casa e Pitei, come lo vide, disse: «Qualcosa ti è successo, padre?» «No, figlio», il vecchio rispose, «solo questione che mi tormento a vedere come ti sei ridotto per quella Gracie». Gente di sangue caldo, i Ravanno. Pitei andò a tagliar pesci da Kil cinese e faceva regali a Gracie, bottiglie di acqua florida e nastri e giarrettiere, la portò a fotografarsi e pagò lui una fotografia coi colori sopra. Gracie accettava i regali ma si teneva lontana e scappava e rideva. Bisognava sentirla come rideva. Metteva voglia di farle male e carezzarla. Allo stesso tempo metteva voglia di cavarle fuori quella cosa speciale che aveva dentro. Io lo so questo. Anch'io le corsi dietro. E poi Pitei me lo diceva. Ma Pitei ne diventava pazzo. Non poteva più dormire. Mi diceva: «Se Gracie mi sposa in chiesa, non oserà più correr via perché sarà mia moglie e farebbe peccato correr via». Finì dunque che le chiese di sposarlo e lei rise, forte, con la sua maniera che metteva voglia di farle male. Pitei perse la testa. Andò a casa e legò una corda a una trave. Poi salì su una cassetta, si passò la corda intorno al collo e tirò un calcio alla cassetta. Ma in quel preciso momento ecco che entrò suo padre. Subito lui tagliò la corda, chiamò il dottore. Pure Pitei non riaprì gli occhi che 2 ore dopo e stette 4 giorni senza poter parlare. Qui Gesù Maria fece pausa. Vedeva con orgoglio come gli amici pendessero dalle sue labbra. Così andarono le cose. Pilon allora se ne uscì ad esclamare concitato: «Ma Gracie Montez poi ha sposato Pitei. Io la conosco ed è una buona donna. Va in chiesa tutte le domeniche e ogni 40 giorni si confessa». «Questo ora», disse Gesù Maria, e ripigliò il suo racconto. «Avreste dovuto vedere com'era furioso il vecchio Ravanno. Corse da Gracie e le gridò: "Donna assassina, mia figlia ha cercato di uccidersi per te". Gracie rimase spaventata, ma era contenta anche, perché non sono molte le donne che possono spingere un uomo a un tale punto. Andò a vedere Pitei, che giaceva in letto col collo mezzo svitato. La cosa pigliò allora la piega che Pitei pensava avrebbe preso. Come il prete le ebbe detto che doveva essere una buona moglie, Gracie cominciò a essere una buona moglie. Non rise più con gli uomini, non corse più via da loro per tirarsi lì dietro. E Pitei continuò a sventrare e tagliar pesce da Kil cinese. Presto fu fatto capo di tutta la ciurma. «Bella storia, vero?» disse qui Gesù Maria. «Potrebbe raccontarla anche un prete, se non avesse un seguito». Il sole era andato oltre la metà del cielo e l'aria era calda. «Mi domando che ci porterà da mangiare il pirata», disse Danny. E Pablo osservò: «C'è la passa degli sgombri, Rada». Gli occhi di Pilon si illuminarono. «Ho un piano», egli disse. «Quando ero ragazzo, si abitava vicino alla ferrovia. E ogni giorno al passaggio del treno io e i miei fratelli tiravamo sassi alla macchina e il macchinista ci tirava pezzi di carbone. Raccoglievamo così anche un paniere di carbone alle volte e lo portavamo alla mamma. Perché non facciamo lo stesso coi battelli? Ci mettiamo sul molo e appena i battelli vengono vicini diciamo parolacce a quelli di bordo e tiriamo loro sassi. Loro non potranno tirarci remi e reti in risposta, suppongo. Non potranno tirarci che sgombri». Danny saltò su entusiasta. «Magnifico!» gridò. «Che fortuna avere questo piccolo Pilon per amico! Cosa faremmo senza il nostro Pilon? Andiamo! Conosco un posto dove c'è un gran mucchio di sassi».
1: «Preferisco lo sgombro a qualunque altro pesce», disse Pablo.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
4: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
6: L'artista, così, l'artista romantico, avulso dalla realtà della vita e solo imbibito e rapito dall'estetica, mi pare che non serve a niente, perlomeno mi fa un pochino ridere. Ecco. Io credo che la grande funzione dell'artista è di cercare di essere il più possibile tutti e di essere il più possibile alla scoperta, o perlomeno si è animato dalla volontà di avvicinarsi alla verità. Ecco.
7: Abbiamo deciso di aprire questa puntata dell'avventura del cinema dedicata al cinema documentario politico militante, condotta dal sottoscritto Dario Zonta e da Roberto Silvestri, che è qui a fianco a me.
8: Ciao, ciao Dario.
7: Con la voce di Roberto Rossellini, giusto?
8: Sì, è una intervista del 1968, se non sbaglio del 69, di Ugo Gregoretti, quindi in piena effervescenza rivoluzionaria. E Gregoretti gli aveva chiesto prima di questa risposta, ma insomma è stato lei a convincere Godard a passare da posizioni di grande ribelle del linguaggio a un vero ribelle della società e della politica francese. Lui un po' si schernisce, dice ma insomma no, abbiamo parlato. Però Rossellini evidentemente aveva rotto con il cinema spettacolare, con il cinema narrativo, no? In quel momento, e era insegnante del centro sperimentale e stava addestrando una serie di nuovi cineasti italiani che in quel momento non a caso stavano proprio preparando un documentario su Keynes. Quindi c'era un progetto Keynes che purtroppo non è mai andato a termine.
7: Il grande Rossellini, il grande cineasta, regista e uomo del mondo, della politica, della società, ed è bello iniziare con lui ad affrontare questo viaggio che sarà breve tutto sommato, però navigherà dentro un mare complesso come quello del cinema documentario politico, che ha tanti percorsi possibili, tanti venti, è soffiato da tanti venti, e noi in particolare poi ne prenderemo uno. Non saremo da soli in questo viaggio, fra poco ci colleghiamo con Marco Bertozzi che ci aiuterà in questa navigazione, però per entrare così nelle, se non altro, delle sonorità o alcune sonorità, sentiamo questo brano.